geht's.

What's that? What's that? What time? All right.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti! Siete pronti a fare un salto dentro la storia dell'arte? Sono Aider Bucar, autrice e illustratrice di libri per bambini e ragazzi, e oggi vi porto con me in un viaggio davvero speciale. Immaginate la scena, siamo ai Musei Vaticani, c'è la solita folla, il brusio dei turisti, e poi ci sono loro, Pietro e Giulio, due ragazzi in gita con la scuola che si annoiano parecchio. Insieme all'insegnante si fermano davanti a un'enorme parete affrescata nella stanza della segnatura. Poi un incontro bizzarro con un guardiano fuori dal comune trasforma una semplice sosta davanti al capolavoro di Raffaello in un tuffo mozzafiato. Pietro e Giulio varcano la soglia del muro e si ritrovano tra i filosofi dipinti dall'artista rinascimentale. È così che inizia Quadri e Misteri, la scuola di Atene di Raffaello, il secondo volume della collana di libri per ragazzi dedicata all'arte vista dall'interno, illustrato da Federica Talanca, edito dalla casa editrice Chiara Edizioni. Nel primo libro ho esplorato i segreti della primavera di Botticelli, questa volta invece la sfida si fa ancora più grande e filosofica. Pietro e Giulio così si ritrovano catapultati nel bel mezzo di una vera e propria caccia al tesoro nella Grecia antica e devono trovare qualcosa, anzi qualcuno, per poter uscire dall'affresco. E sapete a chi possono chiedere aiuto? Ai più grandi geni della storia antica che Raffaello ha dipinto nella sua opera. Ma per Pietro e Giulio non è solo una passeggiata tra i VIP del passato, devono osservare i dettagli, decifrare sguardi e scovare indizi fra le parole dei grandi filosofi per trovare l'uscita nascosta dal pittore. Si confrontano con i numeri di Pitagora, con i pensieri di Piazza e di Eraclito, vengono interrogati da Socrate, scoprono il cielo e la terra visti da Zoroastro e Tolomeo. Ma solo Platone e Aristotele gli mostrano ciò che sta in alto e ciò che sta in basso. Ho scritto questo libro, pensato per ragazzi a partire dai 9 anni, perché volevo lanciare una sfida ai lettori più giovani e portarli a guardare le opere d'arte con occhi nuovi. Raccontare che i quadri non sono soltanto immagini statiche o noiose lezioni scolastiche, sono porte spalancate verso mondi incredibili, storie d'avventura fatte di indizi che aspettano solo di essere decifrati. Nel libro troverete anche alcune pagine realizzate a fumetto e un glossario finale con tutti i protagonisti della storia. Ciao e buona caccia al tesoro a tutti!
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Krood, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Ciao bambini! Ma voi avete un animale a casa? Un gatto, un cane, un canarino, un criceto? Ecco, io avevo una bellissima cagnolina che si chiamava Nina. E la cosa che mi piaceva moltissimo era la sua voglia di giocare. Poi era una vera ghiottona e devo dire che aveva anche un bel caratterino.
1: Hai caldo, Armandino?
0: Ecco, a proposito, è arrivato un altro che ha un bel caratterino. No, Krood, non ho caldo e non chiamarmi Armandino.
1: Allora forse hai freddo, Armandone?
0: Va bene, chiamami Armandino. E comunque no, non ho né freddo né caldo.
1: Sei sicuro?
0: Sì!
1: Non urlare che ti va via la voce. A proposito, ce l'hai la maglia di lana?
0: No, non ce l'ho la maglia di lana. Perché non me ne procuri una?
1: Ah certo, vado subito a tosare le pecore dell'India, sono le migliori.
0: Ecco, vai. Allora vai in India a tosare.
1: Faccia in un baleno, torna subito!
0: Ui, se n'è andato. Beh, posso dire una cosa? Che da quando Krood è diventato buono, la vita sta diventando impossibile.
1: Armandino?
0: Krood, ma sei già tornato?
1: Certo, quando devo fare una buona azione sono velocissimo.
0: Anche troppo, eh?
1: Veloce e pieno di iniziative. Vuoi sentire la mia prossima missione bontà?
0: No, grazie, arrivederci.
1: Beh, visto che insisti così tanto, te la dico.
0: No, io veramente...
1: Sì, lo so che lo vuoi sapere. Tu sai che la vita nelle grandi città talvolta non è facile per i bambini e le bambine.
0: Lo so bene, certo.
1: Mancano gli spazi per giocare.
0: È vero.
1: Il tempo da passare con gli amici, sì, per parlare, divertirsi.
0: No, è verissimo. Krood. Per fortuna però ci sono i libri, la radio, come Radio Kids, gli amici, gli animali domestici. Ne stavo giusto parlando prima che tu arrivi.
1: Bravo Armanduccio! Gli animali domestici, qui ti volevo.
0: Sì.
1: Sono dei veri e propri amici, certo, di cui bisogna avere cura e con i quali si può avere un rapporto profondo di vero affetto.
0: Krood, sei una continua sorpresa. Non sempre una bella sorpresa, però...
1: Guarda che anche su Cotta abbiamo a cuore questi piccoli amici. E ora ascolta la mia nuova buona missione.
0: Ecco, a questo punto, quel piccolo pruritino dietro l'orecchio destro che mi prende sempre quando stai per compiere una buona azione inizia. È come un brutto presentimento.
1: Non fare lo sciocchino, ascolta bene. Farò alla maniera di Kot, il mio pianeta. Ogni bambino della Terra avrà il suo piccolo amico a quattro zampe o più. Vedrai.
0: No, aspetta.
1: No, devo andare, scusa, mi devo preparare. Vai, ciao, torno subito! No,
0: aspetta, Krood! Ma che vuol dire quattro zampe o più? Però, sembrerebbe una buona azione regalare a ogni bambino un animale da accudire, insegnare ai nostri piccoli ad aver cura dei piccoli degli altri abitanti della Terra, insomma, degli animali. È bello, è importante, educativo, è meraviglioso. Se non fosse per quel piccolo pruritino che sento dietro l'orecchio destro che mi fa sempre un po' preoccupare.

0: Sicuro di non avere troppo caldo, Armandino?
1: No, ti ho detto di no, anche prima.
0: Non ti agitare che poi mi sudi.
2: Ehi, ehi, lassù nello spazio, mi sentite? Pianeta Kot, per favore ridateci il crud cattivo!
0: Impossibile, ho cambiato vita ormai. Il crud cattivo è un vecchio ricordo. E ora te lo dimostro. La mia buona azione è pronta. I bambini sono stati convocati. Gli animali domestici sono tutti nella mia astronave, la Starspec. Bravo, e tutto sta filando liscio.
1: Ma certo che ci sarà una bella confusione sulla Starspec, tra cani, gatti, criceti, uccellini.
0: Che vuoi dire?
1: No, voglio dire che deve essere divertente avere in giro tutti questi animali, dei gattini.
0: Per carità!
1: Dei cagnolini.
0: Ma non scherziamo!
1: Pesciolini.
0: Ma non sia mai!
1: No, ecco. Adesso il piccolo prurito dietro l'orecchio destro è diventato un gigantesco piccolo prurito. Scusa, Crude, ma tu esattamente che cosa intendi quando dici animali domestici del pianeta Kot?
0: Ma quello che intendono tutti.
1: Ah, meno male perché...
0: coccodrilli, pitoni,
1: no.
0: Tigri inferocite,
1: no.
0: Rinoceronti furiosi, squali.
1: Squali?
0: Insomma, tutte quelle piccole dolci creature che squartano,
1: no.
0: Mordono, divorano.
1: Ma tu stai per affidare queste bestie pericolose a dei bambini?
0: Dici che è pericoloso per quelle povere bestiole?
1: Ma no, è pericoloso per i bambini. Sei un incosciente.
0: Basta così, non c'è tempo da perdere. Vedrai se ho ragione o no.
1: Ma come?
0: Le bestie si divertiranno un mondo a graffiare e mordicchiare i bambini.
1: No.
0: È così che educhiamo i nostri piccoli su Kot. Così si fa. Mi ringrazierai, vedrai, mi ringrazieranno tutti. Sono buono, sono buono!
1: No. Aspetta, Cruda, aspetta! Ma non sono le belve a doversi divertire, ma i bambini e gli animali insieme. Confesso di essere un po' in ansia per l'ennesima tremenda buona azione di Crude. Che cosa accadrà questa volta? I bambini saranno in pericolo?
0: Ma cos'ho che non funziona? Cosa?
1: Mi sta passando il prurito dell'orecchio destro e Crude piange. Due ottimi segni.
0: Armando, dimmelo tu. Dove sbaglio?
1: No, non fare così. Non piangere, Crudino. Spiegami per bene che cosa è successo.
0: È successo un insuccesso.
3: La mia buona azione
0: è fallita.
1: Oh, quanto mi dispiace. Racconta, dai, vedrai che dopo starai meglio.
0: Come sai, avevo radunato i bambini e le belve per farli incontrare e divertire. Le belve.
1: Su questo hai le idee un po' confuse, ma continua con il racconto.
0: Ma perché confuse? Bestie hanno diritto a divertirsi.
1: Sì, ma non a mangiare i bambini. Comunque ti prego, vai avanti.
0: Vabbè, insomma, avevo messo le bestie nelle gabbie per fare una sorpresa ed aprirle al momento giusto. Solo che...
1: Solo?
0: I bambini, appena hanno visto le gabbie, hanno protestato, hanno chiamato i genitori e hanno riportato gli animali nei posti dove vivevano. Foreste, mari, savane, insomma... Li hanno liberati! Non solo! Hanno iniziato ad osservarli nel loro ambiente naturale, capisci? Che brutto esempio! Che spettacolo orrendo!
1: Ma no, Crude! Ma involontariamente hai fatto veramente una buona azione! Hai reso i bambini protagonisti di un progetto naturalistico eccezionale! Liberare gli animali e osservarli nel proprio ambiente! È meraviglioso!
0: No! Io sono uno sbaglio!
1: No.
0: Io sono incorreggibile! Io sono uno sbaglio incorreggibile!
1: Crude, non andare! Niente da fare. Con Crude non si ragiona. È il buono più buono a nulla della galassia. Per fortuna non ne azzecca una. Né quando fa il cattivo, né quando fa il buono. E allora, viva gli animali che vanno rispettati e trattati con cura! Non sono giocattoli che si possono prendere e poi abbandonare. Mi raccomando, viva la natura! Viva i bambini! E viva anche Crude, dai!
0: Perché?
4: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
5: Allora, forza, spingete questa torre.
6: Un attimo.
5: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
0: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
5: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
0: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno le truppe dell'angoscia.

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, con la sfuggia il nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore? No. Sarà, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: bambine e bambini, nonne, nonni, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super saluto da me, Armando Traverso, e benvenuti all'appuntamento con il nostro esplosivo programma Big Bang.
1: Ciao Armando.
0: Ehi là, ciao Flora, ben arrivata Big Bang. Ma bambini, avete sentito? Flora, la simpatica piantina che ci racconta sempre storie affascinanti sul mondo della natura, è di nuovo qui con noi.
1: Ehi
0: là. Ma sei raffreddata?
1: Sì, ho preso tanto freddo.
0: Si sente? Ehi là!
1: Perché volevo vedere la neve.
0: Ah, volevi vedere la neve, ho capito. Ma quindi nel bosco c'è stata una bella nevicata?
1: Cadevano fiocconi grandissimi.
0: Aia! Certo, deve essere stato bellissimo, eh?
1: Oh sì, meravigliosa. Era tutto bianco.
0: Allora facciamo una cosa, Flora. Ci ascoltiamo insieme una bella canzone. Tu magari qui nello studio ti scaldi un pochettino, io alzo la temperatura, così insomma non hai freddo, e poi magari ci racconti quella meravigliosa giornata trascorsa nel bosco innevato.
1: Va bene.

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando, cioè io, e Flora, la simpaticissima piantina, la nostra voce dal mondo vegetale, che però oggi, ai ai ai, ha il raffreddore. Allora, ti senti un pochino meglio adesso?
1: Sì, grazie.
0: Ah, meno male. Ecco, sì, va bene. Ah, lo ricordo per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso. E Flora ha preso un gran raffreddore durante una bellissima giornata trascorsa nel bosco innevato. Beh, forse sei stata sotto la neve un po' troppo a lungo.
1: Forse sì. Che, vedi, arrampicando...
0: Armando, va bene, non ha importanza, vai pure avanti, sì.
1: Ecco, sì. Ho visto qualcosa che ha attirato la mia attenzione.
0: Ah sì? Ma qualcosa tipo cosa?
1: Era un animale che non avevo mai visto prima.
0: Molto interessante. E che aspetto aveva? Cioè, aveva il pelo tutto bianco? Com'era?
1: In effetti... Alcuni animali d'inverno cambiano il pelo.
0: Ecco, sì.
1: E diventano completamente bianchi.
0: Certo.
1: Proprio per confondersi con il paesaggio.
0: Sì.
1: Per esempio l'ermellino.
0: È vero. Sono animali cosiddetti mimetici, no? Come la pernice, la volpe.
1: Però quello che ho visto io, ecco, non aveva il pelo bianco.
0: No.
1: Era molto scuro.
0: Ah.
1: Per un momento ho pensato che fosse una marmotta.
0: Ah, che bello, mi piacciono un sacco le marmotte. Però non credo, sai, Flora, perché le marmotte d'inverno solitamente dormono.
1: Giusto. Vanno in letargo.
0: Eh sì.
1: Fino a primavera.
0: Certo. Ah, tra l'altro, a proposito di questo simpaticissimo roditore, una nostra ascoltatrice ci manda un messaggio. Ascoltiamolo insieme, Flora.
2: Io vi voglio mandare questa filastrocca che ho inventato io.
0: Dai.
2: Si chiama la marmotta borbotta.
0: Ah.
2: La marmotta borbotta, perché la minestra scotta, allora chiama un'altra marmotta. Mamma mia che botte, esclama l'altra marmotta mettendo una penna sulla testa. Ma non sento che scotta. Come? Ho aspettato tutto questo tempo per niente. Grazie. Pum, fa con la. Ma quando l'altra marmotta va, l'altra marmotta riborbotta perché la minestra riscotta. Ciao, vi voglio un sacco bene. Un bacione da Virginia. Ciao.
0: Ciao Virginia.
2: Ti ascolto sempre.
0: Grazie! Ma che bella la marmotta che borbotta con la minestra che scotta. Molto carina, hai sentito,
1: quante
0: Flora?
1: Rime.
0: Hai visto che brava?
1: Bravissima.
0: Allora, a questo proposito, colgo al volo l'occasione per ricordarvi: continuate a mandarci le vostre storie, le vostre poesie, le barzellette, colmi, filastrocche, tutto quello che vi pare. Vi sentite allegri? Beh, fatecelo sapere. Vi sentite tristi? Beh, anche in questo caso potete dircelo. Tutto questo al nostro numero WhatsApp, che è, Flora?
1: 347 411 2726.
0: Ma che brava che sei, bravissima. E allora, tornando al tema di oggi, dunque stiamo parlando di neve in compagnia della nostra amica Flora, e scommetto che anche voi bambine e bambini aspettate la neve tutti gli anni, non vedete l'ora di vederla cadere, e quando aprite la finestra ammirare il paesaggio tutto bianco e fate wow. Sono sicuro che vi emozionate tantissimo.
1: Ma adesso dovete aiutarmi a scoprire un piccolo mistero.
0: Ah.
1: È giusto verdeggiando?
0: Va bene Flora, mi chiamo Armando, ma va bene. Allora Flora ha visto nel bosco, in mezzo alla neve, un animale strano.
1: Ora che ci penso...
0: Sì?
1: Aveva il becco.
0: E allora, mi pare un indizio molto importante, perché se aveva il becco era...
1: Un beccuto!
0: Sì, magari direi un pennuto, un uccello, insomma.
1: E poi aveva una grande coda con la ruota e delle macchie rosse sopra gli occhi.
0: Uh-huh.
1: Sembrava quasi... un extraterrestre.
0: Allora, vediamo un po'. Becco, coda, ruota, macchie rosse. Lo sai che forse ho capito, Flora? Probabilmente si trattava di un gallo, ma di un gallo molto particolare, il gallo cedrone.
1: Ho capito! È un gallo
0: sì?
1: Che beve sempre la cedrata.
0: No, Flora, no. Si chiama così gallo cedrone o anche urogallo ed è un pennuto piuttosto grande che vive nei boschi. Tra l'altro è difficilissimo vederlo perché si nasconde e spesso sta anche sui rami degli alberi. Però è stato bellissimo, immagino, come incontro. Tra l'altro, a forza di parlare di neve, mi è venuto anche un po' freddo.
1: Anche a me.
0: E allora sai che facciamo, Flora? Ci scaldiamo ballando, eh? Sei pronta?
1: Sì.
0: E allora anche voi, dai, scatenatevi nelle danze.
1: Sì. Yuhu!

0: Bambini e bambini, siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Kids all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Armando e Flora, la nostra simpaticissima piantina. Allora, stiamo parlando di animali che si possono vedere d'inverno nei boschi imbiancati.
1: Adoro la neve, è così soffice. E i fiocchi sembrano tanti piccoli merletti.
0: Hai ragione, Flora. E pensa, sono tutti diversi, tutti quanti uno dall'altro, eh? E poi devo dirti che anche io adoro la neve. Amo quelle belle giornate fredde in cui ti si gela il naso.
1: E il tuo diventa rosso come un peperone.
0: Oh, ma cosa vorresti insinuare, Flora? Vorresti forse dire che ho il naso grosso?
1: Giusto un pochino.
0: Ma guarda te. Vabbè, però è vero. E allora la nostra puntata sta per finire.
1: Mi sento ancora i petali tutti gelati. Credo che andrò a schiacciare un pisolino sotto una copertina di foglie secche.
0: Ottima idea! Però, Flora, mi raccomando, prometti che vieni a trovarci, eh?
1: Promesso, Ramando. Tornerò quando si scioglierà la neve e nei prati cominceranno a sbocciare i primi fiori.
0: Ma che bello! E noi ti aspettiamo qui per una bella festa di primavera e per un'altra strepitosa puntata di...
1: Big Bang!
0: Ehi là! Ciao Flora! Ciao bambine e bambini! Ah, però prima di salutarvi, voglio ringraziare Manuela Grippi, che esplora boschi e colline innevate in compagnia di Flora. E poi un ringraziamento alla ticchettante Lorenza Cingoli, che scrive i testi con me. E un super grazie alla nostra mitica, magica regista Isabella Carbone, che rende smaglianti e piene di ritmo le puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e alla prossima! Ciao ciao!

ricordati sempre che i tigri sono pieni di elettricità, non sono né lenti né pigri, ma ricchi di elasticità, ribalza come delle palle tutto intorno a te, ma l'importante è che al mondo di tigri ci sono

0: La zuppa di pesce scampato. C'era una volta una famiglia molto povera che viveva a sud, vicino al mare. Erano così poveri che, anche se abitavano in un villaggio di pescatori, di pesce ce n'era tanto e costava poco, loro non se lo potevano permettere. Non volevano assolutamente rinunciare però al piatto tipico della zona, la famosissima zuppa di pesce. Così il padre, che non aveva un lavoro, di giorno se ne andava in giro a cercare gli avanzi, teste, pinne e lische che i venditori lasciavano in giro dopo aver pulito il pesce. Poi portava tutto alla moglie che, con la sua grande esperienza di cuoca sopraffina, le metteva in un pentolone insieme a cipolla, sedano, carota, prezzemolo e un po' di pomodoro. Poco olio, perché costava tanto ed era più prezioso di un pezzetto d'oro. Il risultato era una zuppa buonissima che dava di pesce senza che ci fosse neanche un po' di carne di pesce. Gustata con un tozzo di pane raffermo, era un piatto più che raffinato per quella povera famiglia. Per quel piccolo particolare le avevano dato un nome altrettanto speciale: zuppa di pesce scappato. In casa c'era un unico figlio che si chiamava Nicolino. Aveva 6 anni ed era molto intelligente. Quando si metteva a tavola e ci trovava quel piatto, era molto felice, ma dopo un po' diceva:
1: «È buonissima, ma il pesce dov'è?»
0: «È scappato», rispondeva sempre la mamma, che non voleva fargli sentire la pesantezza della povertà. «Pensa che quando lo stavo mettendo nel piatto, è schizzato via dal mestolo, ha attraversato la finestra ed è saltato dritto in mare».
1: «Incredibile! Era ancora vivo!»
0: diceva allora Nicolino.
1: «Come avrà fatto a sopravvivere nella pentola a quell'odore di cipolla? Gli sarà venuto da piangere per tutto il tempo!»
0: «Forse è proprio per quello che è scappato!» esclamava la mamma, che era davvero molto dolce. Nicolino però non riusciva a rassegnarsi all'idea che, da 6 anni, una volta a settimana uno o più pesci di varie forme e dimensioni riuscissero a scappare puntualmente dalla sua zuppa saltando dalla finestra. Quindi aspettò il martedì, il giorno deputato alla preparazione della zuppa col pesce scappato. Si appostò vicino alla finestra della cucina con un retino in mano e aspettò, pronto a catturare il pesce mentre scappava. La mamma, fortunatamente, lo aveva visto. Non voleva che lui scoprisse la verità, non voleva deluderlo e pensava che credere nella magia delle storie lo avrebbe aiutato a sopportare la durezza della realtà. Allora andò da una vicina che aveva il pesce ogni settimana e le spiegò la situazione.
1: «Ti darò un merluzio, ma martedì prossimo me ne dovrai restituire

0: servire due, disse la donna che era molto avara. E se non lo farai, dirò tutto a tuo figlio.
1: La vicina non era stata molto gentile a chiedere di restituirle il doppio del pesce e a minacciare di raccontare tutto a quel povero bambino. Ma la mamma avrebbe fatto qualsiasi cosa per non deluderlo. Allora acconsentì. Prese il merluzzo, tornò in cucina dalla porta del retro senza che il bambino la vedesse e lo versò nel pentolone della zuppa, riprendendo a cucinare. Dopo un po' urlò:
0: eccolo che scappa!
1: Prese il merluzzo bollente tra le mani e lo lanciò dalla finestra. Nicolino tentò di acchiapparlo, ma non ci riuscì. Il merluzzo era finito direttamente in mare. Ma lui non si arrese. Corse sul moletto e lo acciuffò con il retino prima che lo divorassero gli altri pesci, che si stavano già calcando intorno a quel prelibato bocconcino. Così, quel giorno, in famiglia, si consumò una zuppa di pesce presente. Ed era ancora più buona del solito, per la felicità di tutti, adulti e piccini. Passò una settimana ed era di nuovo martedì. Il papà di Nicolino non aveva trovato un lavoro e non aveva i soldi per comprare due merluzzi. Andò in giro a recuperare i soliti avanzi per la solita zuppa. La mamma intanto era molto preoccupata. Se non avesse trovato subito due merluzzi, quella antipatica della vicina avrebbe raccontato tutta la verità a Nicolino. Ma lei, due pesci, non sapeva proprio come prenderli. Allora ebbe un'idea. L'intelligenza di suo figlio avrebbe potuto salvare la situazione. Dopo che il marito le ebbe portato i soliti avanzi, chiamò il figlio e gli disse:
0: Nicolino, guarda, dopo che martedì l'hai catturato, il pesce si è fatto più furbo ed è scappato prima che potessi cucinarlo. Al suo posto mi ha lasciato solo lische, teste e pinne. Mi spiace, ma anche oggi mangeremo zuppa di pesce scappato.
2: No, mamma, rispose subito lui. So io come far tornare i pesci, anche più di quelli che sono scappati.
0: Nicolino si ricordò della gran quantità di pesci che si erano raccolti intorno a quello scappato dalla zuppa la settimana prima. Allora intinse gli avanzi insieme a dei pezzi di pane raffermo nel pentolone bollente e profumato che cuoceva sul fuoco. Li sistemò sul fondo del retino e andò sul molo. Poi immerse il retino nell'acqua. Dopo pochi minuti, decine di pesci si accalcarono a mangiare quella prelibatezza, spolpando teste e lische e sbocconcellando i pezzi di pane. Nicolino sollevò di colpo il retino e riuscì a catturare 5 bei tonnetti, pesci ben più pregiati dei merluzzi. Andò a consegnarli tutto fiero alla sua mamma e lei lo abbracciò. «Sei il mio orgoglio, Nicolino», gli disse. E poi, senza farsi vedere, andò dalla vicina a restituirle i suoi due pesci. Quando quella si vide arrivare i due deliziosi tonnetti freschi, non poté dire proprio nulla. Con gli altri tre, fatti ben a pezzi, per non far vedere che erano di meno, la mamma preparò la zuppa di pesce più buona del paese. A tavola, mentre tutti mangiavano contenti, Nicolino raccontò come avesse fatto a prendere quei tonni e il padre pensò che, con lo stratagemma degli avanzi mischiati al pane e alla zuppa per attirare i pesci in una rete più grande, lui e Nicolino sarebbero diventati dei grandi pescatori. E così fu. In poco tempo divennero i venditori di pesce più ricercati del villaggio. Ogni martedì la mamma continuava a cucinare il loro pranzo preferito, solo che adesso gli aveva dato un nuovo nome: piatto di pesce con la zuppa scappata nella rete di Nicolino.
3: La zuppa di pesce scappato, una fiaba di Giorgia De Cristofaro, Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: nonni, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super benvenuto a una nuovissima puntata di Big Bang. Io sono Armando, Armando Traverso, e con me ci sono Lella, la pecorella più carina del mondo.
1: Oh, Armando, mi fa diventare la lana tutta rossa.
0: E Lallo, il nostro eroico sceriffo.
2: Hai detto bene, Armandissimo, sono davvero un eroico sceriffo. Non ho proprio paura di niente, ma niente, niente.
1: E allora, perché non vuoi leggere la lettera del nostro amico Gedeone il piccione?
2: Ma non è che non la voglio leggere, è che non ho tempo, perché gli sceriffi sono molto occupati.
3: Poveri toppini.
0: Però aspettate un momento, chi è Gedeone e da dove scrive?
1: È un piccione, un nostro amico veneziano. Ogni anno ci invita a Venezia e ogni anno Lallo non ci vuole andare. E così non ci vado nemmeno io, uffa.
0: Ma come mai, Lallo? Beh, Venezia è una città bellissima, unica al mondo, costruita sull'acqua. Sembra uscita da una fiaba.
1: Davvero? E ci sono castelli, principi e principesse.
0: Ma in un certo senso si potrebbe anche dire che ci sono, perché è piena di meravigliosi palazzi antichi che si specchiano nell'acqua, con immensi saloni decorati, dove spesso si trovano dei musei. E poi dovete sapere che a Venezia si svolge un bellissimo carnevale, e in quei giorni tutti vanno in giro mascherati con abiti favolosi, parrucche antiche, maschere d'oro e d'argento da mettere davanti al viso per non farsi riconoscere. E sembrano proprio dame e cavalieri, e principi e principesse.
1: Che bello! Oh, ci vorrei tanto andare. Lallo, dai, partiamo per Venezia. Indosserò una maschera da principessa e nessuno mi riconoscerà.
2: Ma in questi palazzi si trovano anche biscotti, dolci a non finire, fontane di cioccolato, torte alte come un grattacielo e pasticci di avena e carote fresche.
0: Forse proprio così, no, Lallo. Però effettivamente a Venezia ci sono dei biscotti molto buoni. Anzi, sapete che vi dico?
1: Cosa?
0: Venezia è talmente unica che merita un racconto speciale. Quindi adesso ci ascoltiamo una delle nostre belle canzoni e poi vi spiego tutto di questa magnifica città.

0: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids, care bambine e bambini, e siamo in compagnia di Lella e Lallo per questa nuovissima puntata di
1: Big Bang.
0: E allora, ricapitolando, come si dice, eravamo rimasti alla notizia che Lallo e Lella hanno ricevuto una lettera dal loro amico Gedeone il piccione, che vive a Venezia. E a quanto pare, ma forse ci sbagliamo, Lallo non ci vuole mai andare.
2: È così. Tutti gli anni Gedeone ci invita e tutti gli anni Lallo trova una scusa per non partire.
0: Non ne capisco il motivo. Venezia è davvero una città unica al mondo. È tutta costruita su tante piccole isole attraversate da canali. E per andare da una parte all'altra della città bisogna usare la barca. Le macchine non possono circolare.
3: E i sceriffi, Armando, possono galoppare?
0: Beh, è difficile galoppare sui canali, Lallo.
3: Sai cos'è? Non mi piace tutta quella storia dei draghetti e delle vongole. Oh. Voi non avete mica una coda come la mia. Provate a venire bruciacchiata da un draghetto. Poi non capisco proprio come potrei navigare sopra una vongola. È così piccola.
0: No, ma scusa Lallo, che stai dicendo? Draghetti, vongole? Ma di che cosa stai parlando?
3: Di quegli animali verdi, sai, che volano e sputano il fuoco. Anche se sono piccoli, sono comunque fastidiosi, E poi le vongole sono quei molluschi che vivono nelle conchigliette.
0: No, Lallo, adesso ho capito. Tu intendi le gondole, non le vongole. E i traghetti, non i draghetti. Allora, le gondole, Lallo, sono delle barche tipiche di Venezia, lunghe, nere e molto romantiche. Pensate che il gondoliere rema stando in piedi e indossa sempre una maglia a righe e un particolare cappello.
2: Mi piacerebbe fare un giro sulla gondola. Armando, invece i traghetti a cosa servono?
0: Ecco Lella, i traghetti e non i draghetti sono quelli che i veneziani chiamano i vaporini o vaporetti e sono delle speciali imbarcazioni che portano le persone in giro, ma esattamente come fanno gli autobus nelle altre città.
2: Ah, ho capito. Beh, per fortuna non ci sono draghi, anche se, sarebbe stato divertente volare sopra Venezia con un draghetto.
0: Comunque, chi non vuole prendere il vaporino, o vaporetto, o traghetto, può andare a piedi. Per spostarsi da una parte all'altra della città ci sono tanti ponti che congiungono i canali. Pensate, ce ne sono ben 416.
2: Oh, deve essere faticoso. Dovrei allenarmi a lungo con le mie amiche caprette.
3: Sì, Lella, sembra molto faticoso. Infatti ho sentito parlare di crampi, calli e calletti. Io non voglio farmi venire i crampi alle ciambe e i calli agli cioccoli,
0: No, Lallo, ma... Allora, si chiamano campi e non crampi. E le calle sono le piazze e le strade di Venezia. Le piazze grandi sono chiamate campi, quelle più piccole campielli. Invece le strade vengono chiamate calli e le stradine strette callette.
3: Allora, niente crampi e calli e nemmeno draghetti o vongole.
0: Giusto.
3: E biscotti buonissimi.
0: Sì, sì.
3: Questa Venezia inizia a piacermi un pochino di più. Peccato che sia piena di leoni però.
0: Piena di leoni? Ma che dici? No. Lallo, io credo che tu veramente abbia le idee un po' confuse, Allora, cerchiamo di riordinarle e di capire bene. Però prima voglio raccontarvi la barzelletta che ci ha mandato Pietro al nostro numero WhatsApp che è...
4: 347-411-2726.
0: Lo sapete che cosa fa un gallo in mezzo al mare? Un gallo in mezzo al mare galleggia! Che carina la tua barzelletta, Pietro. Grazie di avercela raccontata. E a proposito di mare, di cose che galleggiano, di animali, torniamo a Venezia. Lallo sostiene che si trovino i leoni a Venezia. E in un certo senso è così.
3: Cosa ti avevo detto?
2: Non sono pericolosi, perché se i leoni sono liberi, a me fanno un po' paurina.
0: Non sono pericolosi perché non si tratta di leoni veri, ma di pietra. E generalmente sono leoni alati. Questo perché il leone alato è il simbolo di Venezia. Se ne trovano un po' in tutta la città, sparpagliati tra calle, campielli e palazzi. Un leone alato è raffigurato anche sul gonfalone di Venezia, una specie di bandiera della città. Anzi, Se andate a Venezia, fate una caccia ai leoni di pietra e vediamo chi ne scopre di più.
3: Bello! Sono pronto a partire per Venezia! Mi piacciono le sfide!
2: Che bello! Allora io posso andare in gondola e vaporino!
3: Armandissimo, ma sì, senti un po'. Sì. Se a Venezia le macchine non circolano, come fanno ad arrivare le macchine della beba polizia?
2: O le ambulanze se qualcuno si sente male dopo aver attraversato 416 ponti?
0: Beh, i poliziotti usano dei veloci motoscafi e anche i tassisti guidano i motoscafi. E le ambulanze, i fruttivendoli, i traslocatori, i pompieri e tutti gli altri usano delle barche. Perché a Venezia tutta la vita si svolge sull'acqua. È per questo che è una città unica.
3: Ma io non capisco. Non era meglio costruire una città nella prateria dove gli sceriffi potevano galoppare senza dover prendere la barca?
0: Non avresti tutti i torti. Però, Lallo, tantissimi anni fa, proprio per sfuggire alle invasioni di popoli barbari, la gente si è rifugiata su queste isolette e ha iniziato a costruire delle capanne, poi delle case e infine dei bellissimi palazzi tutti decorati. Venezia è diventata una città ricchissima e importantissima, dove arrivavano le navi e arrivano tutt'oggi da tutto il mondo per commerciare le merci più svariate.
2: Allora io vado a preparare il bagaglio e tu, Lallo, scrivi subito a Gedeone il piccione.
3: Sì, Lallo, corro, anzi, galoppo!
0: E così, insomma, la paura di Lallo per Gedeone il piccione era infondata, basata su vongole, draghetti e chissà quant'altro. Beh, se loro sono pronti a partire, nostri Lallo e Lella, vuol dire che è proprio arrivato il momento di salutarci. Ma niente paura, perché tanto ci ritroviamo sempre qui con Ciao. E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella, Piero Marcelli, che galoppa insieme a Lallo, Martina Forti, che inventa con me le storie di Big Bang. E infine, un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone, che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso.

0: Arriva.
1: Oh.
2: Ehi.
1: Signore, il suo nome è sulla lista?
2: Piuma, a me la pista. Piuma.

0: a me la pista.
1: E la coccodrilla?
0: È la mia conquista.

0: Bambini!
1: Ciao bambini!
0: Pronti per un'altra puntata di
1: Big Bang!
0: Fantastico! E allora, cominciamo?
2: Shimlalolalin!
1: Cosa?
0: Che hai detto?
2: Shimlalolalin! È la mia formula magica!
1: La tua formula magica?
0: E da quando hai una formula magica, Lallo?
2: Ma perché, Armando? Ho visto uno spettacolo di magia, mi è piaciuto tantissimo e il mago ha detto che ognuno di noi poteva avere la sua formula magica.
0: Ah, però, e tu hai trovato la tua?
2: Sì! Ho deciso che diventerò un grande, grandissimo mago!
1: Oh. Che bravo!
0: Ma tu lo sai che anche i bambini dello Zecchino d'Oro hanno una formula magica?

0: Ehi, Sassà, che strana formula magica per far tornare il sole.
1: Io sono sicuro che funziona,
0: Secondo me molti maghi non sono veri maghi, usano solo dei trucchi.
2: Brava Lella, però bisogna dire che sono bravi e fanno divertire.
1: Nah, io non voglio fare i trucchi, voglio essere un mago vero.
0: E ce l'hai la magia?
1: Vabbè, se non ce l'ha mi verrà,
0: Ma i maghi non esistono.
2: Io Lallo sono d'accordo con Lella, I maghi appartengono al mondo della fantasia. Scusate, avete visto quante scuole di magia ci sono nei film, nei cartoni animati?
0: Sì,
1: è vero, come la scuola di Harry Potter.
0: Oh, se io fossi una fata potentissima, mi vorresti come aiutante?
1: Sì, però solo se mi insegni i tuoi incantesimi,
0: Va bene.
2: Però prima di imparare degli incantesimi, Lallo, potresti leggere dei libri che parlano di magia. Ce ne sono tanti.

0: tantissimi, per esempio Hocus Pocus.
1: Hocus Pocus! No, non funziona.
2: Vabbè. Ecco, vedi, non sei mica Harry Potter.
1: Ma veramente, chissà come ha fatto a diventare così bravo, eh?
0: Beh, se leggi il libro oppure guardi i film, capisci che ha faticato tantissimo prima di diventare un grande mago e ha dovuto anche studiare molto.
2: Vero?
1: Ma non poteva usare la magia per studiare?
0: Ma la magia, come tutte le cose, si impara con impegno e fatica.
2: La magia può anche essere pericolosa, però... Tu sei sicuro che la sapresti usare, Lallo?
1: Sicurissimo!
2: E se poi combini un guaio?
0: Già, come Topolino, quando prende il posto di un mago potente e si improvvisa apprendista stregone.
2: E che gli succede?
0: Grazie a un incantesimo riesce a animare centinaia di scope, però poi allaga un intero castello.
1: Il castello dello stregone?
0: Sì, proprio
1: quello. E poi lui si arrabbia.
0: Altro che se si è arrabbiato. Adesso vi faccio sentire la musica che accompagna questa scena tratta dal film Fantasia.

0: Bella la musica del film Fantasia!
1: Ma allora, anche se i maghi appartengono al mondo della fantasia, per essere dei veri maghi bisogna impegnarsi e studiare tantissimissimo.
2: Bravo Lallo, hai capito? Come per ogni cosa. È così.
1: Bene, allora mi impegno, eh.
2: Dai.
1: Guarda un po', eh.
2: Dai.
1: Simlallolallin.
2: No, non è successo niente.
0: Niente.
2: Però ho un'idea, Lallo, facciamo così.
1: Sì.
2: Chiediamo consiglio a uno dei più potenti maghi della storia, Mago Merlino. Ok, allora ci colleghiamo con Mago Merlino, eh?
1: Sì.
2: Sei pronto?
1: Pronto.
2: Tu, Lella, sei pronta?
0: Prontissima.
2: Bene, proviamo. Pronto? Pronto? Mago Merlino, ci sei?
3: Ci sei? Colpito e affondato.
1: Ehi, ma questa è una delle mie battute classiche. Quando Armando mi dice, ci sei? Io rispondo sempre, colpito e affondato.
3: Ma lo so.
0: E come fai a saperlo?
3: Sono un mago.
0: Incredibile.
3: E so anche che lì con voi c'è Armando.
2: Beh, per forza lo sai, l'ho appena detto Lallo.
3: E so anche che lì con voi c'è Lallo.
0: Per forza lo sai, l'ho appena detto Armando.
1: E certo, brava Lella.
3: E so anche che tra di voi c'è Lella.
2: Scusa Mago Merlino, però non mi sembra che ci voglia un mago per ripetere quello che noi abbiamo appena detto.
3: Ah sì? E allora perché non provate anche voi a fare quello che faccio io, eh?
1: Guarda, lo faccio subito Merlino, Ci scommetto che dove c'è anche Merlino c'è la spada nella roccia.
3: Che bravo! Ma come hai fatto? Sei un mago anche tu?
1: No, però conosco la canzone.
4: Igitus figitus zambra canzè. Prestate attenzione tutti a me.
5: Si fanno le valigie, andiamo. Su.
4: No, non tu. Sempre i libri prima, lo sai.
5: Pocketi pocketi wocketi wack, abracabra dabranac. Se ciascun si stringerà, il posto a tutto si troverà. Igitus figitus migitus mum, prestidigitorium. Alicafez, palacasez, malacamez, meripadez, pocketi pocketi wocketi pal.
6: Ehi, fermi! Senti, zuccheriera, sei insopportabile. Quel servizio da te è già abbastanza inclinato. E ora via, ricominciamo. Dov'ero rimasto, figliolo?
7: Pocketi?
6: Oh, sì, è vero. Pocketi, pocketi, pocketi, qua. Tutto quel che serve. Hai quasi finito di ballare. Non ti farò aspettare.
5: Ora la parte migliore.
4: Igitus figitus migitus mum prestidigitorium. Igitus figitus migitus mum prestidigitorium.
2: Hai visto Lallo? Sei riuscito a sorprendere Merlino senza fare nessuna magia.
0: Hai ragione tu Armando. Le magie e i maghi appartengono al mondo della fantasia. Però quando si gioca si diventa un po' maghi.
1: Magari io e Lella potremmo giocare a fare i maghi.
0: Sì, tu potresti interpretare il ruolo del giovane pupazzo mago e io potrei essere la tua amica.
2: Carino, dai. Lelly Potter e Lella Granger.
1: Bello.
0: E Armando potrebbe essere Armandus Silente.
1: Sì, bello, dai Armando, dai.
0: Dai, facciamolo,
1: sì,
0: Armando.
1: Lo facciamo,
0: dai,
2: va bene. Iniziamo subito le prove. Però ricordatevi che c'è una sola vera magia che funziona ed è...
8: quella di volersi bene!
2: Bravi!
0: Evviva magia!
1: Bella, bella!
9: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it Radio Kids @rai.it

0: Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso, ma non mi raggiunse mai.
1: Vedi di smetterla questa assurdità, la canzone è sciocca come chi la canterà.

0: che capiti anche a me.
1: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.

0: realizzatori di chili di gelatina, mi stavo proprio chiedendo ma come la cominciamo oggi la puntata di Pigiama Party, eh? E poi, senza troppo indugiare, ho detto, beh, basterà far alzare le mani a tutti, pronti? Si parte!
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.
0: Beh, non che io sia così allenato, eh?
1: Di solito nessuno.
0: Magari con un po' d'impegno.

0: Tutti vi amano, vi amiamo ragazzi, spargete amore il più possibile. Io oltre all'amore vi auguro buona fortuna, Benji e Fede, ciao a tutti!
1: Ma quanto costa la felicità?

0: Prendetevi tutti gli sprazzi di felicità che necessitate al 347-411-2726. Ditemi se li avete trovati. Ciao da DJ. Ciao da Radio Kids.
1: Zonghi zonghi zonghi zonghi zonghi. Ciao bambini e bentornati a Ciao Lallo, ciao Lella.
2: Armandissimo, ciao.
3: Ciao bambini e ciao Armando.
1: Allora, benvenuti a tutti voi bambine e bambine. Siamo qui nello studio di Rai Radio Kids per un'altra puntata dei Big Bang per assistere a un evento senza precedenti. Lallo e Lella alle Olimpiadi. Scusate, non siete pronti per sfidarvi nella corsa, nel salto in alto lungo, nel lancio del peso, del giavellotto o in qualche arte marziale?
2: Io no, tu Lella?
3: Bene, anch'io.
1: Lo sapevo, non vi preoccupate, lo sapevo, stavo scherzando. Non c'è niente da fare, neanche oggi sono riuscito a convincervi a fare qualche sport. E allora, ascoltiamo un po' di musica e poi ci riproviamo.

0: Lo so, Lallo e Lella, ci vorrebbe un istruttore appassionato, qualcuno che veramente riesca a infondervi la passione per fare un po' di attività fisica.
1: Ma Armando, noi la facciamo già l'attività fisica,
2: eh? Sì, io cammino un sacco tutti i giorni per venire qui e per cercare dell'erbetta fresca da mangiare.
0: Questo è vero.
1: Appunto, e anch'io fatico un sacco sacchissimo
0: Per
1: per
0: cosa?
1: mangiare, eh?
0: Ah, per
1: Certo, con la fame che ho,
0: mangiare.
1: sto sempre in movimento per cercare qualcosa di nuovo da sgranocchiare.
0: Vabbè. Allora, io preferisco invece degli sport tradizionali, per esempio, che poi tanto tradizionali non sono, ma insomma, che ne pensate delle arti marziali?
1: Le arti marziane.
0: Arti marziali, vabbè, allora facciamo così, vi faccio scoprire qualche cosa su una cosa molto particolare, si chiama Aikijujitsu.
1: A chi?
2: Che casa?
0: Va bene, ve lo faccio spiegare dal maestro, ascoltate. Siamo in compagnia di Roberto Granati, maestro di un'arte marziale che risponde al nome di
3: Aikijujitsu.
0: Che cosa ha di speciale questa disciplina?
3: Allora, intanto è una disciplina molto antica, ma che è adatta anche oggi a insegnare molti valori, soprattutto ai più piccoli. Noi crediamo molto all'Aikijujitsu insegnato ai bambini e ai ragazzini, un grande insegnamento di unione, di fratellanza. La prima regola nell'Aikijujitsu non è quello di primeggiare, quanto di crescere insieme, in crescere insieme come gruppi. La regola principale della scuola è il vecchio assioma giapponese Jita Kyoei, ossia ciò che ho ricevuto dono. Il valore di un praticante non è tanto quello di riuscire a fare lui delle belle tecniche, ma riuscire ad aiutare i suoi compagni a farle bene tanto quanto le fa lui. È là che si vede il vero valore. È un po' un vecchio adagio, un vecchio modo di pensare e di agire dei samurai, la cui importanza non era tanto se stessi quanto il bene della comunità, del proprio clan.
0: A che età possono iniziare i bambini?
3: Dai 5 anni in poi, le fasce d'età sono 5, 9 anni e 9, 13 anni.
0: Perfetto, grazie e complimenti per il vostro lavoro.
3: Grazie, grazie a voi.
0: Avete sentito che concetti belli, eh? Per esempio, quello dono, quello che ho ricevuto, fare il bene della comunità.
2: Meraviglia!
1: Ma sembra interessante, Armando.
0: Eh sì, vero?
2: Sì.
0: Dai, allora vorreste provare? Lei la vuoi provare?
2: Beh, non so, forse ora preferirei ballare una musica come questa.

0: Armando, scusa,
1: sì,
0: dimmi. Ma veramente ci sono dei bimbi che fanno questo Aki Jiu-Jitsu? Ma poi il nome è difficilissimo, Armando.
1: Lo so, si chiama Aiki Jiu-Jitsu. Aiki Jiu-Jitsu. E in effetti, sì, ce ne sono tanti di bambini, anche perché i bambini amano le arti marziali. Guarda, ne ho intervistato qualcuno, ascoltali. Sì.
2: Mi chiamo Lorenzo, ho 9 anni e mezzo, pratico jiu-jitsu da 1 anno.
3: Cosa ti piace del jiu-jitsu?
2: Del jiu-jitsu mi piacciono le tecniche, poi se qualcuno arriva tipo un ladro mi posso già difendere.
3: Tu come ti chiami?
4: Emma.
3: Quanti anni hai?
4: 8.
3: Ti piace fare jiu-jitsu?
4: Sì, perché è uno sport che si fa tutti insieme.
3: Non hai paura quando combattete?
4: No.
1: Avete sentito? Ai bambini piace moltissimo fare questo sport. E sono bravi. Scusate, Lallo, Lella, Lallo, Lella, che state facendo?
5: Arti marziali.
0: Ce l'hai chiesto tu, Armando.
1: Va bene, ma voi la state facendo solo con la voce, al microfono. Scusate.
0: Scusa, da qualche parte dobbiamo cominciare.
5: E noi abbiamo cominciato.
1: È vero, avete cominciato. E allora cominciamo anche ad ascoltare un po' di buona musica.

0: Bene, anche questa puntata di oggi di Big Bang dagli studi di Rai Radio Kids, dedicata allo sport, è arrivata alla fine.
1: Meno male.
2: Siamo stanchissimi. Sì.
0: Ma se non avete fatto niente?
2: Ma questo lo dici tu. Abbiamo consumato un sacco di energia, vero Lallo?
1: Verissimo, Lella. Infatti ora, per riprenderci, abbiamo bisogno di un po' di zuccherini.
0: Certo. E volete fare merenda?
2: Magari sì, certo.
0: E ti pareva se non andava a finire così. Va bene, bambini. E allora mi raccomando, almeno voi continuate a mandarci tanti messaggini per raccontarci del vostro sport preferito al nostro numero WhatsApp che è
3: 347 411 2726.
0: E potete anche salutarci così come hanno fatto, ascoltate.
4: Ciao,
0: ciao bambini.

0: eccoci di nuovo insieme, tutti quanti pronti per un'altra strabiliante puntata di
1: Big Bang.
0: E con me, come al solito, ci sono i fantasmagorici Lella.
2: Ciao Armando.
0: Lallo.
3: Armadissimo. E l'armadissimo,
0: e l'armadissimo, che sarei io. E soprattutto ci siete voi. Ciao bambini.
2: Ciao.
0: Allora, sentite, vi va oggi di fare un gioco?
2: Sì. Bello, sì. Facciamo il soliloquio.
0: No, soliloquio. Il soliloquio non è un gioco. Il soliloquio è quando uno parla da solo. È una parolona difficile, eh? Invece forse tu volevi dire solitario.
2: Solitario, ecco, quello volevo dire.
0: Ecco, quello sì, è un gioco che si fa con le carte da soli. Però noi invece dobbiamo fare un gioco tutti insieme con i bambini che ci ascoltano.
2: Giusto.
0: Allora, che ne dite di "è arrivato un bastimento carico di"?
4: Ma che cos'è un bastimento?
0: Allora, bastimento è una nave, una grande nave. E il gioco consiste nel dire i nomi di cose che possono essere trasportate da queste navi. Allora noi, però, per renderlo un pochino più interessante, possiamo iniziare con una lettera, ok?
2: Ah, bello, bello. Allora comincio io, eh?
0: Dai.
2: Comincio con la lettera.
0: Dai.
2: Cara Stellina, è tanto che volevo scriverti una lettera.
4: Bello, guarda che Armando diceva una lettera dell'alfabeto, non
0: sì,
4: una lettera di quelle che si scrivono.
2: Perché le lettere dell'alfabeto non si scrivono?
4: Sì, ma Armando, spiegaglielo tu.
0: Va bene, te lo spiego io. Una cosa è la lettera, quella che si scrive, che si manda a qualcuno. Uno,
2: cara Stellina,
0: brava, come quella.
2: Era tanto,
0: bravo,
2: che volevo.
0: Sì, quella. L'altra, la lettera, sono le lettere dell'alfabeto. A, B, C, D, F, G.
2: Che si scrivono.
0: Anche quelle,
2: anche
0: sì.
2: Quelle.
0: Va bene. Vabbè, facciamo una cosa, mettiamo un po' di musica?
2: Ecco, forse è meglio, Armando.
0: Ok.

0: Che significa?
1: La lettera, Armando. È arrivato un bastimento carico di...
0: Certo. Ho capito. Di cose che cominciano con la lettera E.
1: Con la lettera E.
0: Va bene, cominciamo. Allora, mi raccomando, certo, bambini, anche voi partecipate da casa, eh? Allora, è arrivato un bastimento carico di... Lella.
2: Elefanti.
0: Armando, eliche.
1: Esperti.
2: Ma gli esperti sono delle persone, non delle cose.
1: Appunto, è arrivato un bastimento carico di persone molto esperte.
0: Vabbè,
2: giusto,
0: è giusto.
2: Va bene, sì.
0: Vabbè, te la cavi sempre, eh?
1: Sì.
0: Va bene, dai, continuiamo. Tocca a te, Lella. È arrivato un bastimento carico di...
2: Erba.
0: Brava. Dunque, io dico... certo, abbiamo finito quasi tutte le parole con la E. Dunque, vediamo, non mi viene...
1: Mi spiace, Armando, hai perso.
0: No, dai, dammi ancora un pochino di tempo.
1: Niente tempo. 5, 4, 3, 2, 1.
0: Edera. È arrivato un bastimento carico di piante d'edera.
2: Brava. Armando, per un pelo. Adesso tocca a te, Lallo.
1: Ciù!
2: Ma il ciù non è una parola, è uno starnuto. Non ci può stare uno starnuto in un bastimento.
1: Perché? Sulle navi è vietato starnutire?
2: È vero, Lallo, hai ragione tu.
0: È vero.
2: Un carico di ciù ci può stare in un bastimento.
0: È un po' strano, anzi, sì, anche divertente, però va bene. Allora, direi che a questo punto, per quello che riguarda la lettera E e cose che trasporta la nave con la lettera E, siamo arrivati tutti pari.
1: E allora sentiamoci un'altra canzone.
0: Vai! E magari è proprio una nave, la nave Gelsomina.
1: Bello.

0: Allora, bambini e bambine, nonni e nipotini, zii e cuginetti, pupazzi e peluche, siamo pronti a giocare a È arrivato un bastimento carico di... E cosa?
1: No.
0: E significa sì, sì, no.

0: è arrivata una nave gelsomina carica di...
1: Beh, perché Lallo adesso dobbiamo fare silenzio? Stiamo giocando, è così divertente, giocano anche i bambini a casa che ci ascoltano.
2: Sì, no, fa parte del gioco. È arrivato un bastimento carico di...
0: Ma non è una lettera, sono due.
1: Ha ragione Lella, perché sh sarebbe SC, no? Come sci, quindi sono due lettere.
2: Va bene, per oggi sono un sacco di parole che iniziano con sh, come sciocchini.
1: Giusto, come okay, siamo noi.
0: Ok, è ripartito il gioco. Allora io dico scimpanzé.
1: Giusto, allora io dico sciroppi.
2: Io dico sciugamano.
1: No, sciugamano non vale, questa non te la passo, perché si dice a... Sciugamani con la A davanti.
2: Allora dico shh.
0: E poi?
2: Shh, basta. Facciamo silenzio perché dobbiamo ascoltare un'altra bella canzoncina.
1: No,
0: hai perso stavolta.
1: Se non dici una parola hai perso.
0: Sì, invece hai perso questa volta.
1: Vabbè, dai. Diciamo che non hai vinto. Va bene. Allora, ecco. Però vinci in simpatia.
2: Grazie Armando.
1: E allora, visto che volevi sentire una canzone, te ne faccio sentire una bellissima di un cantante molto famoso. Lui si chiama Edoardo Bennato e aveva fatto un disco che, pensate, si intitolava proprio È arrivato un bastimento.
2: Bello!
1: E la canzone si intitola Ogni favola è un
2: gioco!

0: bellissima canzone.
1: Vero? Anche sì. A me piace molto. Però mi sa che adesso è arrivato un bastimento carico di una cosa con la lettera F.
0: Fine?
1: Mm-hmm. Sì, la lettera F per dire fine, però anche con la lettera S.
2: S come saluti.
1: Giusto, Lallo. E speriamo che arrivi un bastimento carico di tante tante cose belle e soprattutto dei vostri messaggini che potete scrivere al nostro numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726.
1: Bravissimi! Ciao bambini! Ci risentiamo per una prossima puntata di
3: Big Bang!

Oggi il vento soffia e sibila e si piegano tutti gli alberi e le fronde già storniscono e con gran perplessità io direi che sia già pensabile. Eh sì, sembra ormai probabile, oh, che un giorno ventoso oggi per noi sarà. Direi che sia già pensabile, sì, sembra ormai probabile, molto ventoso oggi lo è di

0: bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti di bestie sagge e animali impertinenti.
2: La gru e le carpe. Era in quei tempi memorabili, in cui il piccione era fiero e la gazza gentilissima, e il gallo esuberante e il colombaccio prudente. Le storie allora si narravano senza trucchi. Eccone una che mi torna all'orecchio. Una gru aveva eletto domicilio vicino ad uno stagno, popolato da numerose carpe. Spesso le contemplava, pensando che non avrebbe

0: piscina. Dal canto loro, le carpe non mancavano mai di alzare i musi rotondi ad ogni passaggio del leggiadro volatile. Ne ammiravano il colore cinerino, la corona di piume frementi, e pensavano che quell'uccello stupendo, che godeva di una così grande libertà, dovesse essere un grande conoscitore di tutti i segreti dell'aria, dell'acqua e della terra. Presto un'ondata di caldo si è abbattuta sulla regione, trasformando lo stagno in una fornace. Il livello dell'acqua si abbassava, le carpe si muovevano con difficoltà, urtandosi a vicenda. La gru esitava ancora ad avventarsi su di esse, nel timore di vederle scomparire tutte nel fango. All'improvviso ha avuto un'idea. Avvicinatasi all'acqua, si è messa a chiacchierare con alcune carpe della insopportabile canicola e della fortuna di stare a mollo tutto il giorno. I pesci, lusingati da tale amicizia, hanno confessato apertamente che soffocavano anch'essi. Tutto sommato, non faceva più fresco in cielo. Al contrario, ribatteva la gru, più ci si avvicina al sole e più fa caldo. Non mancava di esagerare e descriveva il resto del paese come una terra calcinata in cui piante ed animali deperivano. A stento si trovavano ancora dei veri corsi d'acqua e non si contavano più i pesci che boccheggiavano nei letti dei fiumi in secca. Le carpe hanno trasmesso la notizia a tutta la comunità e l'inquietudine è cresciuta più della temperatura. Infine, un giorno particolarmente torrido, la gru è andata a posarsi vicino alle carpe e ha detto loro: «Siate felici! Durante i miei voli ho scorto su delle alture un laghetto che il fogliame degli alberi circostanti impedisce al sole di prosciugare. In quelle acque potreste vivere indefinitamente senza timore di soffocare». «Ma», hanno replicato le carpe deluse, «come facciamo a recarci fin lassù?» Il problema era delicato. La gru sosteneva di non averci pensato. All'improvviso ha esclamato: «Non disperate! Metterò le mie ali al vostro servizio. Se non posso trasferirvi tutte in una volta, vi trasporterò una ad una, dalla più piccola alla più grande». Ora, nello stagno viveva anche un vecchio gambero, così grosso che lo si sarebbe potuto prendere per un astice. Aveva visto accadere mille e una cosa nel corso della sua esistenza e non si faceva alcuna illusione sulla migrazione volante dei pesci. Non diceva nulla, ma pensava. Tutte le mattine la gru veniva dunque a prendere una carpa. In realtà la portava nel suo nido, sul limitare di un bosco dove, brutalmente, la gettava a terra e ne gustava le carni. Al suo ritorno recava notizie fresche del pesce liberato, tanto che le carpe arrivavano persino a litigare per la precedenza. E il giorno in cui la gru, ormai bella grassa, portava via la sua ultima vittima, il gambero le ha chiesto se avrebbe avuto la gentilezza di tornare per trasportare anche lui. La gru, che non aveva mai assaggiato quel curioso animale, si è affrettata ad accettare. «Solo che sono assai più grosso e assai più pauroso dei miei amici pesci», gemeva il gambero. «Un viaggio in aria mi fa già raggelare di spavento». «Nessun rischio», diceva la gru. «Ti porterò sul dorso e il volo sarà senza scosse». L'indomani il gambero cavalcava la gru, cingendole le spalle con le zampe robuste. Non appena sono atterrati vicino all'antro, disseminato di lische e di teste di carpe, il gambero ha stretto il collo della gru in modo così violento che l'uccello è caduto morto. È stato il gambero stavolta a gustare la carne del volatile. Poi, sazio, se n'è andato pian piano verso qualche buca oscura e melmosa.
1: Racconti di bestie sagge e animali impertinenti. Lo ha curato Jean-Jacques Didat. Lo ha tradotto dal francese Fabrizio Scari per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Isabella Adriani. La regia è di Isabella Carbone.

0: bambine e bambini, zie e zii, nipoti e nipotine, genitori, pupazzi e peluche. Un saluto da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang. Che succede?
1: Pupazzi e peluche, molto divertente.
0: Ma che cosa? Ma avete sentito, bambini? Ma che bella risata! Ma chi sei? Sei un pupazzo, anche tu?
1: Messere, vi sbagliate, di molto. Non sono un pupazzo.
0: Messere, ma che strano modo di parlare. Questo era un modo di dire che si usava tanti anni fa.
1: Comunque, sono una dama e mi chiamo Lisa.
0: Ah, che bello!
1: E voi siete Messer Andando, vero?
0: No, io mi chiamo Armando, non Andando. Ma piuttosto, noi vogliamo conoscerti meglio. Hai detto che ti chiami Lisa e che sei una dama, cioè una nobile donna. Ma esattamente da dove vieni? Però è allegra, eh?
1: Abito in un quadro. E modestamente,
0: sì?
1: Il più famoso di tutto il mondo.
0: Oh, forse comincio a capire.
1: Ogni giorno centinaia di persone, sì? Vengono al museo per ammirarmi.
0: Però...
1: Che poi non capisco tutta la curiosità di quei bischeri. Sono immobile, con le mani incrociate, il velo sulla testa. La gente è strana.
0: Dunque, allora, abiti in un quadro, giusto? E vivi in un museo, sei lì, Lisa. Cioè... quella Lisa, la famosa Monna Lisa di Leonardo.
1: Ci sei arrivato, Messer Andando. Era ora.
0: Grazie, ma è una notizia sensazionale. Avete capito, bambini? Con noi abbiamo Monna Lisa, detta anche la Gioconda, la protagonista del famoso quadro di Leonardo da Vinci, custodito al Museo del Louvre a Parigi. Ma che bello!
1: In effetti sono piuttosto bella. Almeno così dicono.
0: Ah, ma certo. Allora... cara Monna Lisa, dobbiamo festeggiare tutti insieme, a modo nostro, come facciamo noi. Allora, ti va di ballare?
1: Oh sì! Che cosa danziamo? Un salterello? Una pavana?
0: Cosa?
1: Una gagliarda?
0: Ma no, temo che questi balli, non voglio offendere nessuno, ma siano un pochino vecchiotti. E noi, possiamo provare con un valzer, va bene? E allora, vai con la musica!
1: Sì!

0: bambine e bambini, siete sempre sintonizzati su Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Armando e della nostra nuova amica, la mitica Monna Lisa, universalmente nota come la Gioconda.
1: Ullalla, ullalla, ullalla, questo è il valzer del moscerino.
0: Ma complimenti, Lisa.
1: Ullalla, ullalla, ullalla, questo è il valzer che fa la la la.
0: Ma hai una voce meravigliosa, non sei solo bella come nel quadro, e noi ti possiamo ascoltare qui in esclusiva, che onore.
1: Grazie, messere. Ups, scusate, messere andando. Ogni tanto rido un po' a caso.
0: Ma no, è bellissimo, figurati. Continua pure. Del resto, beh, tu sei famosa per il tuo sorriso, no?
1: Infatti, per me ridere è una specie di ginnastica.
0: Oh, mamma.
1: Non posso smettere.
0: No. Fermati. Monna Lisa, fermati. Senti, ma allora mi viene in mente una cosa. Ma allora il tuo soprannome, la Gioconda, deriva proprio da questa tua passione per la risata?
2: Ma non diciamo bischerate, eh?
0: Ah, scusa.
1: Viene dal nome di mio marito, sì, Francesco Del Giocondo. Però lui non è una star internazionale come me.
0: Beh, in effetti bisogna dire che non è molto noto. Ma ti piace vivere nel museo, dentro un quadro?
1: Non mi garba per niente, messere. Preferivo di gran lungi quando il maestro Da Vinci mi portava in viaggio.
0: Eh beh, certo, capisco. Dovete sapere, bambine e bambini, che Leonardo Da Vinci non si separava mai dal suo quadro e si portava dietro il suo capolavoro ovunque andasse. L'aveva con sé anche in Francia, dove alla fine è rimasto.
1: E poi,
0: sì?
1: Quando il museo chiude e i turisti se ne vanno, io mi sento così, così triste.
0: Ah.
1: Ma così triste,
0: che
1: mi viene da piangere.
0: No.
1: No,
0: Lisa, no. Non fare così. Dai.
1: Noi dipinti non possiamo fare a meno degli sguardi della gente.
0: Eh beh, lo capisco. Ma dai, non fare così. Pensa cosa direbbe maestro Leonardo Da Vinci se ti sentisse così malinconica. Ascolta, ho un'idea. Conosco un metodo infallibile per farti ritrovare il sorriso.
1: Ah, davvero, messere?
0: Sì.
1: E quale?
0: Beh, basterà ascoltare una delle strepitose barzellette che ci mandano i nostri piccoli amici, eh?
1: Una barzelletta è come dire una bischerata.
0: Sì, sì, più o meno. E allora, sentiamola.
3: Se non essere condotta, voglio raccontarvi una battuta.
0: Dai.
3: Il cavolo che dà il fiore.
0: Ah.
3: Ma perché ti comporti così? E il fiore risponde, boh, non lo so neanch'io. E il cavolo risponde, ma che cavolo, fiore!
0: Carina, ti è piaciuta, Monna Lisa?
1: Ma che cavolo, fiore!
0: Grazie.
1: Bella questa storiella, mi garba moltissimo.
0: Bello, grazie Esther, una barzelletta molto divertente. E poi hai fatto tornare il sorriso alla nostra Monna Lisa. E anche voi, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, non dimenticate di mandarci i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp che è 347-411-2726. E poi, lo ricordo per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, oggi, qui, a Big Bang, sulle frequenze di Rai Radio Kids, abbiamo niente po' di meno che la Gioconda, la misteriosa e affascinante dama del quadro più famoso del mondo.
1: Grazie. Grazie.
0: Ma figurati, è un piacere. Tra l'altro, cara Monna Lisa, tu sei anche uno dei dipinti, dei quadri più imitati della Terra. Lo sai che esistono migliaia di copie del tuo volto?
1: Sì, è vero. C'è pure qualche bischero che si diverte a disegnarmi anche i baffi.
0: Beh, ma lo sai, il fatto è che il tuo viso incuriosisce moltissimo, sai, il tuo sorriso, i tuoi occhi.
1: Oh, lo so, maestro Da Vinci ci ha messo una vita per dipingermi a modino. Era così indeciso.
0: Va bene, però il risultato finale è veramente splendido, eh? E lo sai che ti hanno anche dedicato tantissime canzoni?
1: Ma dai, davvero?
0: Ma certo, stai a sentire.

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia di me, Armando Traverso, e della nostra nuova amica Lisa, una dama di Firenze, Lisa Gherardini, che venne dipinta dal geniale Leonardo da Vinci nel lontano 1503 e poi modificata negli anni successivi. Ma che succede, Lisa? Sei di nuovo triste?
1: Il fatto è che...
0: Sì.
1: Stare qui con voi... Mi garba di molto.
0: Ah, mi fa molto, molto piacere. Non è vero, bambini? Non
1: siete
0: è poco.
1: Così simpatici.
0: Ma grazie.
1: Ho deciso. Resto qui con voi. Ah. Al museo non ci torno.
0: Monna Lisa, non so se si può fare, Io credo che tu debba tornare al museo, sai? I visitatori si staranno già chiedendo, ma dov'è finita la Monna Lisa?
1: Te li vedi con quelle facce da grulli che fissano la cornice vuota?
0: Sì, li vedo. In effetti è molto divertente, però non sarebbe carino da parte tua non farti trovare. Facciamo una cosa. Allora, tu adesso torni nella sala del museo, ma noi ti aspettiamo prestissimo per un'altra puntata di Big Bang.
1: D'accordo, messere. Saluti a tutti. Parigi, arrivo!
0: Ciao Monna Lisa, ciao! Ma che simpatica la Gioconda, vero? Secondo me è un vero spasso, chi l'avrebbe mai detto? Ma va bene, finisce qui la nostra puntata, ma prima di salutarci voglio ringraziare Manuela Grippi, che ride di gusto insieme alla Monna Lisa di Leonardo da Vinci. Grazie a Lorenza Cingoli per i bei testi che scrive insieme a me, e un ringraziamento triplo, quadruplo alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che rende scoppiettanti le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, appuntamento alla prossima puntata, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

0: Ed eccoci pronti per una nuova super esplosiva speciale puntata di
1: Big Bang.
0: Evviva.
1: Posso raccontarvi il sogno che ho fatto?
0: Ma sì, dai.
2: Bella.
1: Ho sognato che ero prigioniera in una grotta in cima a una montagna. E in questa grotta c'era un grosso uovo di drago.
2: Bello, ti sei fatto una bella frittatora.
0: Ma no, Lallo.
2: Come no?
0: Ma non si può fare la frittata con le uova di drago, eh?
1: Io avevo paura che il drago arrivasse, infatti è arrivato. Ma era un drago buono e io gli ho fatto una carezza.
0: E com'era? Era ruvido? Com'era questo drago?
1: Sì, un pochino.
0: Un po' ruvido,
1: però
0: va bene.
1: Era bravo. Però poi? Sono arrivati dei piccoli omini con tanti capelli che volevano prendersi il suo uovo.
2: Hai visto? Si sono fatti la frittata, ti vedete armato?
0: Ma no!
1: Allora il drago ha sputato il fuoco per cercare di bruciarli.
0: Vabbè, quello fa il drago. Il drago quando si sente minacciato sputa il fuoco.
2: Sputa il fuoco.
1: Ma io gli ho buttato addosso un secchio d'acqua e loro sono scappati senza l'uovo. Ed il drago era contento e mi ha portato con lui a volare nel cielo.
2: Il drago si è raffreddato?
1: Sì, come fai a saperlo?
2: Perché gli hai buttato tutta l'acqua addosso, poverino.
0: Chissà come deve essere un drago raffreddato.

0: Eccolo lì, ti sei raffreddato, Lallo?
1: È stato il drago, Armando. Mi ha passato il raffreddore con la canzone. Acciù!
0: Già, perché voi pupazzi avete un rapporto un po' speciale con le canzoni. Insomma, quando le ascoltate, possiamo dire che ne subite l'effetto. Voglio dire, se ascoltate il caffè della Peppina,
2: poi diventiamo nervosi come se l'avessimo bevuto.
0: Esatto, e se ascoltate invece le tagliatelle di Nonna Pina,
2: è come se ce le fossimo mangiate. Che buone!
0: Però scusate, sappiamo anche che voi pupazzi, per guarire dal raffreddore, avete bisogno di qualcosa di blu e magico, giusto?
2: Sì.

0: giusto!
1: E allora, se ascoltiamo una canzone dei Puffi, che sono blu e anche un po' magici, a Lallo dovrebbe passare il raffreddore.
0: Sì!

0: grazie, mi ha passato il raffreddore.
1: Ah, bene.
2: Nel regno dei puffi si respira la clorofilla blu che da ogni raffreddore ti tira su.
1: Bene.
0: Avevo
1: bene.
0: Il naso che mi gocciolava come quello di un troll.
1: Ah, ma lo sai chi sono i troll, Lallo? Sono quelle creature mitologiche, cioè della mitologia dei paesi del nord, dove fa molto freddo.
2: Che cos'è la mitologia?
1: Allora, dunque, vediamo un po'. La mitologia è la raccolta di tutte le storie, dei miti e delle leggende che probabilmente, anzi, direi che forse non sono vere, ma che tutti raccontano e tutti amano sentirle.
2: E che cosa si racconta dei troll?
1: Beh, si dice che alcuni di loro siano molto cattivi e anche dispettosi.
0: E poi sono piccoli, sono buffi, hanno un naso grosso grosso e un lungo ciuffo. E poi sanno anche diventare invisibili, lo sapete? Non ve la ricordate il film Frozen che fanno da genitori a Kristoff e salvano Elsa?
3: Qual è il problema, tesoro? Perché respingi un uomo simile?

0: lei è fidanzata con un altro, è chiaro?
1: A quanto pare c'è un altro.
2: E adesso che vi succede? Avete freddo, tutte e due, all'improvviso?
3: Sì, per forza, con quella canzone che ci hai fatto entrare nel regno di ghiaccio.
2: Ah, giusto, giusto, giusto. Il regno di ghiaccio di Frozen, e adesso voi giustamente avete freddo.
4: Sì, abbiamo freddo, perché eravamo nei paesi del nord.
2: Sì, però comunque, scusate, l'effetto della canzone adesso tra poco dovrebbe passare, giusto?
4: Sì.
2: Ecco.
4: Ora è un po' più caldino.
2: Meno male.
4: Ma i troll sono buoni?
2: Beh, dipende, non tutti. Per esempio, quelli che vivono dalle parti di Harry Potter sono molto cattivi, sono terribili.
3: A me piacciono gli elfi con le orecchie a punta.
4: Ah. A me le fatine che volano.
3: Sì, e gli orchi che fanno le puzzette nel fango, come Shrek.
4: Perché non lo chiamiamo?
2: Sì, volete fare un collegamento con Shrek?
3: Sì!
2: Va bene, dai, chiamiamolo, eh? Allora, attenzione. Pronto? È l'orco Shrek?
5: Sì, ciao!
4: Ha fatto una puzzetta!
2: Sì!
3: Ciao Shrek! Come sta, Ciuchino?
5: Bene! È andato a trovare la draghessa!
4: Quante puzzette!
2: Magari, forse è meglio che ci sentiamo in un altro momento, eh? Shrek, ci sembri un po' impegnato!
5: È che sto facendo il bagno nella pozzanghera di fango. E non so se lo sapete, ma c'è una cosa che io adoro fare.
4: Le puzzette!
2: Abbiamo capito.
5: Sì, bravi! Se vuoi, Armando, puoi venire anche tu nella pozzanghera di fango a fare le puzzette insieme a me.
2: No, grazie Shrek, ma magari un'altra volta, eh? Arrivederci!
3: Salutami Ciuchino, eh?
4: Ciao!
5: Va bene, ciao Lallo, ciao Lella, ciao Armando!
2: Ai ai ai, diciamo che è stato un collegamento un po' movimentato, magari sarebbe stato meglio se ci fossimo collegati con Ciuchino, così forse lo sentivamo cantare la sua canzone preferita.

0: Onnan éltek, amíg meg nem haltak. Itt a vége, fuss el véle!
1: Sarebbe stato divertente vedere Armando che fa le puzzette nelle pozzanghere di fango insieme a Shrek.
2: Ballella, ma cosa dici?
3: E magari lo facevamo anche noi, tutti a fare le puzzette nella pozzanghera di fango.
2: Lallo, Lella, anche se, se mi ci fate pensare, devo dire che forse potrebbe anche essere un po' divertente.
3: Sì, comunque, dai, andiamo da Shrek, andiamo da Shrek.
2: Va bene, va bene. Però prima salutiamo i nostri amici a casa. Mi raccomando, mandateci i vostri messaggini sonori. Yuhu! E noi ci risentiamo su
4: Radio Kids.
5: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

caffè alla vostra età fa male?

0: scusa, non li confondi.
1: Ok, ok, ok, ok. Noi abbiamo tanti nipoti, ora siamo il volume. Credo

0: non era ancora nata, invece c'era già una mamma dinosauro che diceva la sua cosa.
1: Presto ragazzi, uscite dalle uova!
0: Ed uno dopo l'altro tutti a becco in su. Ecco tre pteranodonti, sono verdi e blu.
1: Vi chiamerò Tiny, Shiny e Don.
0: Ma Tiny fa...
1: Mamma, c'è ancora un uovo là!
0: Dentro l'uovo ancora un dinosauro c'è, ma non sembra fatto proprio come gli altri tre. L'ultimo arrivato guarda intorno a sé.
2: Io non sono come voi, che mi dice perché?
0: La mamma lo consola, gli sorride e dice...
1: Piccolo mio, ora che sei venuto alla luce, sei uno di noi, anche tu sei un tesoro. Tutti i dinosauri sono diversi tra di loro. Andiamo, piccoli, voglio farvi viaggiare. Compriamo un biglietto e siamo pronti a...

0: compagnia! Musica!
1: Nostro compito è marciare e la giungla attraversare. Non sappiamo perché, ma ci dicono che
0: è un segreto militar.
1: È un segreto militar.
0: Fuori passo!
1: Noi facciamo su e giù tra le liane e tra i bambù.

0: eccomi! Ciao Laura, ciao Andrea, siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza, perché si parte!
1: Sì! In viaggio con Laura e Andrea! Ciao bambini!
2: Oggi.
1: Eccoci ad una nuova puntata e a una nuova avventura.
2: Pronti a scoprire dove ci porterà Misterio?
1: Pensavo, come sarebbe bello conoscere un supereroe.
2: Ma i supereroi non conoscono Misteri, sono supereroi.
1: Guarda che anche loro hanno dei momenti di debolezza. Pensa a Superman, ecco, con la kriptonite. È il suo punto debole.
2: Ah sì, è vero. Allora mi piacerebbe aiutare Spider-Man a risolvere un mistero, eh?
1: Oppure Batman, sì, dai.
0: Buongiorno Laura, buongiorno Andrea e buongiorno bambini.
2: Ciao Misterio, buongiorno a te.
0: Cosa stavate dicendo? Vi sentivo parlare di supereroi.
1: Sì, ecco, dicevamo che ci piacerebbe incontrarne uno. Potresti mandarci in missione per aiutare, che so, Superman.
2: Sì, oppure Batman.
0: Nessun supereroe in difficoltà oggi.
1: Che peccato.
2: Già.
0: Ma sono sicuro che vi divertirete tantissimo, perché oggi andrete nel selvaggio West, nella città fantasma di Cody. Lì incontrerete Buffalo Chip. Questo è quanto.
1: Niente duelli, spero.
0: Questo è quanto. Ciao Laura, ciao Andrea e ciao bambini. Ci si sente al prossimo mistero.
2: Grazie Misterio, ciao.
1: Buffalo Chip,
2: lo conosci?
1: No, stavo solo pensando.
2: Va bene, chiamiamo Iridella e non perdiamo tempo, forza.
1: Giusto.
2: Il mistero ci aspetta.
1: Iridella, ci sei? Dobbiamo partire. Buongiorno ragazzi, dove si va oggi? Oggi andiamo alla scoperta della città fantasma di Cody nel vecchio West. Seleziono subito sul tuo computerone. Ecco qui cosa vi servirà per la vostra missione. Vestiti da cowboy, cinturone e lazzo.
2: Wow, mi sento un vero cowboy! Yahoo!
1: Forza, cowboy! Allacciamo le cinture di sicurezza e prepariamoci per il viaggio. Ah, e Iridella? Sì, Laura, ci ho già pensato. La canzone è pronta.
2: E certo, la musica non manca mai. Allora, bimbi, anche voi godetevi il viaggio con questa canzone.

0: bella questa canzone, vero?
1: A me è piaciuta tantissimo.
2: Quanto manca all'arrivo?
1: Non essere impaziente, Andrea. Siamo quasi arrivati. Le praterie sono sotto di noi.
0: I cactus! E c'è una locomotiva che sta passando proprio sotto di noi.
1: Iridella, cosa sai di Buffalo Chip? Buffalo Chip è un fantasma e si diverte a terrorizzare tutti quanti. Gli abitanti di Cody sono scappati dalla paura e ora la città è disabitata.
2: Ah, ecco perché Cody è una città fantasma ora.
1: Sì, ma anche perché c'è il fantasma Buffalo Chip. Qualcosa mi dice che non sarà facile questa missione.
3: 5 secondi all'atterraggio. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Grazie Iridella, ci vediamo a missione compiuta.
1: Buona fortuna ragazzi.
0: Guarda Andrea, un ranch e il saloon. Mi sembra di essere in un film.
2: Un film muto però, senti che silenzio.
1: Sì, è una città fantasma, ce l'ha detto Iridella. Sono scappati tutti.
2: Dobbiamo trovare Buffalo Chip e scoprire cosa c'è sotto.
0: Andrea, qualcuno sta suonando un pianoforte.
2: È Buffalo Chip, e chi se no?
1: Andiamo nel saloon, la musica sembra venire da lì.
2: Dove sei, Buffalo Chip?
1: Ma non c'è nessuno qui. E la musica si è fermata.
2: Al piano superiore.
1: Saliamo.
2: Facciamo piano, Laura. E entriamo in questa stanza.
1: Va bene, ma non avere paura.
2: Non c'è nessuno.
0: Eccolo, da quella parte.
2: Allora lo sa che lo stiamo cercando,
0: Dove sei, fantasmino?
2: Cerchiamolo in tutte le stanze.
0: Vuoi giocare, eh?
2: Ti troveremo!
1: Qui! Anche qui non c'è.
2: E neanche qui!
0: Il pianoforte è di nuovo sotto!
2: Sembra che si stia divertendo a farsi cercare.
1: Scendiamo, ma cerchiamo di non farci sentire questa volta.
2: Laura!
1: Lo
2: vedi?
1: Non ancora. Aspetta... Eccolo!
0: Ma non è un fantasma! Vedo le sue mani che sbucano!
2: Sapevo che c'era sotto qualcosa.
1: Al mio tre lo acciuffiamo con il lazzo. Pronto?
2: Sì.
1: Uno, due, tre.
2: Preso! Preso, Buffalo Chip! Ti abbiamo trovato!
0: No, aspetta! No, non piangere!
2: Sei davvero Buffalo Chip? Cioè, quel Buffalo Chip che ha fatto scappare tutti gli abitanti di Cody?
4: Ma io non volevo!
0: E adesso calmati, ti liberiamo dal lazzo e dal lenzuolo.
1: L'abbiamo capito che non sei un fantasma. Siamo amici e vogliamo aiutarti.
4: Va bene!
2: Oh, eccoti qui, Buffalo Chip! Ma perché tutti pensano che tu sia un fantasma?

0: Fantasma cattivo.
1: Forse è meglio tranquillizzarlo un pochino. Sembra che sia lui ad essere spaventato.
0: Sì, hai ragione. Direi che la cosa migliore è fargli sentire una bella canzone. Mm-hmm. E anche voi, bambini, balliamo insieme come i cowboy?
2: Sì!
0: Sì, allora musica!

0: sembra proprio che anche Buffalo Chip abbia gradito un po' di musica. Guardalo lì come balla.
1: Adesso però ci devi spiegare che cos'è successo, eh?
2: Ecco, io sono un cowboy, non un fantasma. Mi divertivo a fare scherzi agli abitanti di questo villaggio travestendomi da fantasma con questo lenzuolo. Facevo sparire cose, suonavo il pianoforte di notte, ma così si sono spaventati tutti. Tutti davvero tantissimo e sono scappati. Ma ora mi sento solo.
0: Adesso ho capito.
1: Dobbiamo far tornare tutti gli abitanti di Cody e spiegargli tutto.
2: Sì, lo vorrei tanto. Ma come?
0: Mi è venuta un'idea. Dobbiamo farci sentire. Portiamo fuori il pianoforte.
1: Il pianoforte? Ma pesa un sacco.
0: Dai, su, Andrea, non fare storie.
1: Va bene, allora...
0: Su, ecco, bravo, così... No, da quella
2: qualcuno mi desse una mano...
0: Sì, ti sto aiutando. Guarda che sto spingendo anch'io.
1: Ecco, fatto!
0: Oh.
1: Bella idea, sì, la musica arriverà in tutti i villaggi qui intorno e penseranno che ci sia una festa.
2: Ci sta!
0: Cosa aspettiamo? Musica!
1: Guardate, stanno arrivando dei cowboy!
0: Continua a suonare, ne stanno arrivando altri!
1: Sì, e altri ancora, laggiù, guardate!
0: È vero!
3: Yahoo!
4: Cosa succede qui nella città del fantasma Buffalo Chip?
1: No, non c'è mai stato nessun fantasma qui a Cody!
4: Ma come? Ha fatto scappare tutti! Fa tanta paura!
0: Ma no! Buffalo Chip è lui e non voleva farvi scappare. Si divertiva a fare degli scherzetti travestito da fantasma. Buffalo Chip, diglielo tu.
2: Mi dispiace, non volevo farvi così paura. Mi nascondevo sotto questo lenzuolo e poi voi siete andati via e non sono riuscito a dirvi la verità. Potete perdonarmi?
4: Non eri un fantasma! Sei un cowboy! Un cowboy un po' burlone, allora!
5: Ma sì che ti perdoniamo! E siamo felici di tornare nelle nostre case!
4: Yahoo!
2: Che ne dite di fare festa nel saloon?
1: Beh, ora noi dobbiamo proprio andare, eh? Sarà per un'altra volta.
0: Mi raccomando, Buffalo Chip, niente più scherzetti!
2: Promesso! Grazie, amici! Cody è tornata a essere la città di una volta! Yahoo! Piena di gente! Yahoo! E di musica! Yahoo! E...
6: Senza fantasmi! Yahoo!
1: È arrivata Iridella, Laura! Torniamo a casa!
0: Ciao, Buffalo Chip! Ciao, cowboy!
2: Yahoo! Torniamo a trovarci, amici!
0: Missione compiuta, ragazzi!
6: Mistero risolto!
7: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
0: Che avventura! Chissà se Buffalo Chip riuscirà a non fare più scherzetti.
1: Io dico di no, ma sicuramente non farà più paura a nessuno. E questa è la cosa più importante.
0: Bambini, ricordatevi di mandarci i vostri messaggi misteriosi e non perdetevi la prossima avventura!
1: Dove ci porterà il mistero?

0: E allora, siete tutti pronti per la grande esplosione?
1: Io sono prontissima!
0: Ottimo, Lella! E tu, Lallo? Lallo, sei pronto? Lallo? Lallo! Ma che fa? Dorme!
1: Altro che, non senti come russa?
0: Ehi, Lallo? Lallo! Niente. Ma non è possibile, siamo alla radio, non si può dormire, tantomeno russare!
1: Allora, ho un'idea, facciamo così, lo chiamiamo a voce alta, insieme a tutti quelli che ci ascoltano, bambine, bambini, ragazzi, ragazzi!
0: Va bene, Lella, ottima idea. Allora, al mio tre, diciamo tutti forte, Lallo. Pronti? Uno, due, tre!
2: Lallo!
3: Cosa succede? Qualcuno mi ha chiamato?
0: Ma certo, ti abbiamo chiamato noi, insieme a tutti i bambini che ci ascoltano. È iniziato Big Bang, siamo alla radio!
1: Radio Kids!
3: Bene, sì. Buonanotte, io torno a dormire.
0: No, non puoi tornare a dormire, Lallo. Devi fare il programma insieme a noi.
3: Sì, cominciate voi, poi arrivo, eh.
1: Ma è incredibile, si è raddormentato, non ci posso credere, Lallo.
0: Ci vorrebbe qualcosa per svegliarlo. Una bella tazza di caffè?
1: I pupazzi non bevono caffè.
0: Ah, peccato.
1: Però possono ascoltarlo.
0: Ma e l'effetto è lo stesso?
1: Peggio, molto peggio.
0: E allora dai, proviamo subito con il caffè della Peppina.

0: Allora Lallo, ti è piaciuto il caffè della Peppina? E soprattutto, ti ha svegliato?
1: È svegliato, dici, ma guarda, mai stato più sveglio in vita mia. Ma certo che mi è piaciuta, perché la Peppina fa il caffè con la cioccolata, poi ci mette la marmellata, mezzo chilo di cipolle, 4-5 caramelle, 7 ali di farfalle.
2: Ti avevo avvisato, Armando, il caffè ai pupazzi fa uno strano effetto.
0: È incredibile, ma non l'ha nemmeno bevuto.
2: Sì, ma lo ha sentito alla radio.
1: Sì, l'ha sentito e mi è piaciuto. Quel caffè con rosmarino, qualche formaggino e una ciappa di tacchino.
0: Ai ai ai, siamo nei guai. E ora come ne usciamo?
1: Sì, dai, usciamo Armando. Ci prendiamo un altro caffè con pepe e sale. L'aglio no, perché fa male, L'acqua sì, ma col petrolio, l'islata, aceto, olio. E caffè della Peppina, non dobbiamo... ci vede la mattina.
0: Lella, dobbiamo trovare una soluzione. Ci vuole qualcosa per calmarlo.
2: Aspetta, ho trovato una battuta spiritosa, qualcosa che faccia ridere. Lui di solito non le capisce e magari si calma.
0: È vero, lui ride solo alle battute tristi e noiose, ormai lo sappiamo. Va bene, allora è il momento di sentire la voce di Ginevra.
3: Voi lo sapete cosa ha bisogno una persona col sonno pesante? Un letto robusto.
2: Carina, sembra fatta apposta per Lallo.
1: Ma io non l'ho capita, ma perché sarebbe fatta apposta per me?
0: Vabbè Lallo, perché tu hai il sonno pesante e per sostenere la pesantezza del tuo sonno ci vorrebbe un bel letto robusto, hai capito?
1: No, non ho capito, poi non mi fa ridere.
2: Però ti ha fatto passare il sonno, ha funzionato, dormivi come un ghiro.
1: Perché? Quanto dormo di ghiri?
0: Moltissimo, anche 7 mesi, e più o meno da novembre a maggio.
1: No, ma dai, 7 mesi, uh-huh. Così tanto? Non ci credo, mi prendi in ghiro. Bella questa, mi prendi in ghiro.
0: Vabbè.
2: Si è completamente risvegliato, sì, purtroppo. Meglio sentire un po' di musica, che ne dici? Di Gino il Pollo?
1: Sì, bello, adoro Gino il Pollo!

0: la testa doppio sbalto e la penna blu cobalto, con le piume mie d'agliante, con la forza di un mutante, con il cuore palpitante.
1: Quasi quasi lo preferisco quando russa. Che dici, Armando? Troviamo qualcosa per farlo tornare a dormire?
0: No, basta dormire, se no poi voi mi prendete in giro, anzi in giro.
2: Avrei dovuto dirti che dormi come un riccio.
1: Perché? Anche il riccio dorme tanto?
2: Eh beh sì, di solito va in letargo e poi dorme da ottobre ad aprile. E però si sveglia più o meno una volta al mese. E lo sapete che ogni tanto fa dei pisolini lunghi più di 6 settimane?
1: Però lungo un pisolino di 6 settimane. Ma chi è che dorme di più?
2: Dipende, sai, non è Lella che c'è la classifica dell'animale più dormiglione, eh? Però ti posso dire che la marmotta dell'Alaska può dormire anche per 9 mesi, che più o meno corrispondono all'inverno, al lungo inverno del nord.
1: Ma dove va a dormire? Farà freddo da quelle parti?
2: Altro che, pensa che le temperature possono raggiungere i 40 gradi sotto lo zero. E allora le marmotte, sai cosa fanno? Riempiono di paglia e rametti le loro tane, così sono più calde e accoglienti. E a volte, in una sola tana, possono andarci a dormire anche in 15.
1: Speriamo che non russi nessuno. Sai che concerto, altro che Lallo.
0: ma io non russo. E comunque tutto questo parlare di letargo e animali dormiglioni mi ha fatto tornare un grano al sonno.
1: Ecco, meno male che lui non russa. Senti che trombone.
2: Altro che, un vero trombone. Però allora, piuttosto che ascoltare lui, ascoltiamo qualcosa di bello.
1: Sì, qualcosa di super, di speciale, di unico, che si può sentire solo su Radio Key.

0: niente da fare. Si è di nuovo addormentato e ha ricominciato a russare.
1: Le abbiamo provate tutte per svegliarlo. Il caffè della Peppina, la battuta spiritosa di Ginevra sul letto pesante. Vabbè, sai che ti dico, Lella?
0: Cosa?
1: Lasciamolo dormire e noi andiamo a far merenda.
2: Merenda? Qualcuno ha detto merenda?
0: Ecco, dovevo immaginarlo. Se c'è una cosa che può svegliare Lallo è fare merenda.
2: Sì, adoro la merenda. Oggi mi andrebbe una bella fetta di pane con marmellata di fragole.
0: Io invece vorrei una banana e uno yogurt.
1: E va bene, allora andiamo a far merenda e con tutti gli amici all'ascolto. E poi ci risentiamo con
3: Big Bang!

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: ciao bimbi e bimbe! Oggi vi racconterò la Lallo Fiaba Champignon. C'erano una volta una coppia di cuochi.
1: Ah, che forza, Radio Kids! Armando, Lallo, Lella, quel pazzo di DJ, la radio! Che grande invenzione degli umani!

0: No, questo è il terribile Mortadel, il supremo capo del pianeta Kot. Per carità, lui è il più grande cattivo della galassia, ma con quel vocione ogni tanto spaventa pure me. Almeno che non regolo la potenza della sua voce. Ma certo, adesso giro questa vite qui, abbasso questa leva là e eccolo fatto. Sì, tutto fatto qui. E qui parla Crude. Qui invece parla Mortadel, il tiranno degli spazi. Oh no, ma che cosa ho fatto? Crude, cosa succede? Niente, è tutto sotto controllo. Ho uno strano ritorno audio. Ci devono essere delle interferenze stellari. Non ci faccia caso, mio orrendo Mortadel.
1: Sarà. Su cosa riferisci quest'oggi?
0: Sulle invenzioni dei terricoli. Stavo giusto ascoltando la radio che...
1: Non farlo! La radio è pericolosa. Mantiene il cervello attivo, stimola la fantasia, aumenta la capacità di ascolto. Sono cose da evitare assolutamente. Se la gente pensa troppo, poi come facciamo a renderla schiava?
0: Capisco. La radio rende liberi. È un'invenzione mostruosa, assolutamente mostruosa.
1: Appunto, procedi con il rapporto.
0: Posso almeno finire di ascoltare la Lallofiaba? Vede, è una bellissima trasmissione che...
1: Cosa dici, soldato? Più che semplice, Crude.
0: Niente, chiedo scusa, è stato un momento di debolezza. Procedo con il rapporto.
1: Ecco, bravo, procedi.
0: Rapporto astrale numero 1-2-3, Fante Cavallo Re. Nel nostro compito di attaccare, inquinare e distruggere la Terra, noi truppe aliene mostruose abbiamo il dovere di non sottovalutare le capacità del nemico. Devo dire che sul piano tecnologico gli umani sono sicuramente a un buon punto nell'utilizzare le invenzioni per migliorare lo stile di vita degli abitanti di questo curioso pianeta. Ecco le 5 migliori invenzioni. Oh! Al quinto posto, macchine per riflettere. Che vita frenetica i terricoli, soprattutto quelli delle città, sono costretti a sostenere. Ufficio, scuola, lavoro, piscina, palestra, quanti impegni, mai un momento per stare da soli a pensare un po'. Chi può aiutare questi poveri umani sempre in movimento e stressati? Chi, se non la tecnologia? Infatti, pensando, sperimentando, ricercando, gli scienziati terrestri sono riusciti a trovare la soluzione, semplice e geniale. La macchina rilassante. Trattasi di involucri di plastica e ferro con ruote, chiamate automobili, ormai le conosciamo, con le quali i terricoli intasano le strade a tal punto che non si riesce più a camminare. In tal modo, gli automobilisti sono costretti a stare fermi nel traffico per ore e ore. Ore da dedicare al pensiero e anche a un po' di sana musica. Al quarto posto, macchina per migliorare le relazioni. L'aria sana, il gioco, le relazioni tra le persone sono tutte attività pericolose e dannose. Questo l'umano lo ha ben capito e infatti ha inventato una macchina che rende impossibili i contatti umani anche quando si sta vicino l'un con l'altro. È un marchingegno piccolo e rettangolare che costringe chi lo possiede a stare curvo su di esso e a scorrere un dito su un piccolo schermo senza mai fermarsi. Viene chiamato telefonino. Molti umani si affezionano a tal punto a questi oggetti che cominciano addirittura a parlarci, è come se fossero una persona. Che strano, eh? Comunque, il telefonino, questa meraviglia tecnologica, ci rende tutti più soli e concentrati su poche, semplici, inutili azioni. Se non è genio questo? Al terzo posto della mia classifica sulle invenzioni, la macchina per accendere i fuochi. È un dispositivo molto semplice, con una tecnologia elementare. Non ha bisogno di presa elettrica né di ricarica. È un cartoncino rigido con tanti fogli dentro, pronti per essere strappati e dati alle fiamme. Viene chiamato libro. Con un libro a portata di mano sei sempre sicuro che puoi accendere un focarello con cui riscaldarti o semplicemente osservare un simpatico incendio. Nelle pagine si trovano strani simboli e disegni che qualcuno, che strani questi umani, fissa per ore con aria compiaciuta. Sono individui chiamati lettori, ma non sembra siano tantissimi. Tranne che tra i bambini, dove sono sempre di più. Bah, curioso pianeta! Al secondo posto della classifica, le macchine deodoranti. Per mantenere il corpo sempre profumato e fragrante, i terrestri hanno inventato un dispositivo che rende una parte del corpo sempre gradevole all'olfatto. Parliamo di invenzioni di tecnologia perché non sono semplici creme o spray o saponette. Sono delle vere macchine produci odori. Si tratta di involucri di plastica che coprono entrambe le parti finali delle zampe, detti piedi, impedendogli di respirare, facendoli sudare, comprimendoli, strapazzandoli per ore e ore. E così, alla fine di una lunga giornata, quando prima di andare a dormire ci si toglie queste scarpe di plastica, ecco il nome della meravigliosa invenzione, un soave, terribile, mortale puzzo di piedi inonda la casa, rendendo respirabile l'aria per un raggio di diversi chilometri. Che gusto! Ma al primo posto della top 5 tecnologica, l'invenzione più straordinaria del pianeta Terra è senza dubbio il raddoppia crude. Questa è davvero un'invenzione incredibile. È un dispositivo che raddoppia il crud. Sì! Basta che mi ci metta davanti e diventiamo subito due. Si tratta di una superficie lucida in genere circondata da una cornice. Ma ci sono anche esemplari più piccoli e di tutte le dimensioni. Vengono chiamati specchi. Il crud che compare è un'imitazione perfetta del vero crud e compie anche gli stessi gesti. È usatissimo in tutto il pianeta. Ce ne sono in ogni casa. Fa piacere che ciascuno può avere il suo crud personale. Devo essere molto popolare in questo pianeta. Bene, questo è tutto. Finisce qui il rapporto e passo la parola a Topolì. Volevo dire al mortale Mortadel.
1: Molto bene, soldato crud.
0: Grazie, capo.
1: E ricorda, dobbiamo essere sempre vigili e pronti a terrorizzare gli umani. Oh! Crud, che fai? Ridi?
0: No, è che mi accordavo alla sua terribile risata.
1: Ah, mi pareva. Basta così, chiudo il collegamento. Ho una strana voglia di formaggio.
0: Bene, è finito il collegamento. Mortadel se n'è andato. Ah, meno male, anche oggi è andata, dai. Ora posso rimettermi al lavoro. Ma prima...

0: un'altra Lallo Fiaba. Che bella! Lallo, il mio cavallo preferito.
1: Ma ciao bimbe bimbe! Oggi vi racconterò la Lallo Fiaba Champignon. C'erano una volta una coppia di cuochi. Di chef.
2: Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta.
3: Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè.
2: Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Siete pronti, bambini? Piccoli, grandi, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un abbraccio super radiofonico da me, Armando Traverso, e iniziamo questa nuova puntata di
1: Bang!
0: Ciao Lellina!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
2: Ciao Armandissima!
0: Allora, oggi vi voglio chiedere...
1: Cosa?
0: Vi piace viaggiare?
1: Oh sì, moltissimissimissimo!
0: E a te Lallo?
2: Io sono un cavallino viaggiatore, lo sanno tutti! Galoppo di qua e di là nelle grandi praterie del West!
1: Io amo viaggiare leggendo i libri!
0: Meraviglioso! Certo, anche leggendo un libro si può viaggiare molto lontano, hai ragione Lellina! E oggi noi parleremo proprio di un grande romanzo di viaggi e avventura. Si intitola Il giro del mondo in 80 giorni e l'autore è lo scrittore francese Jules Verne, che ha scritto tanti incredibili romanzi di avventura. Ma adesso partiamo per il nostro giro del mondo ascoltando una canzone.
1: Sì!

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui!
0: Lallo.
1: E Armandissimo!
0: E siamo pronti per partire per un lungo viaggio intorno al mondo.
2: È tutto pronto, eh? Ciao a tutti, a prestissimo! Ciao!
0: Lallo, scusami, ma che cosa fai?
2: Ma Armando, hai detto tu che partiamo, ho preparato pure la valigia!
0: Lallo, sì, ho detto viaggiare, ma noi viaggeremo in compagnia di un libro, quel libro che è appunto Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne.
2: Ma allora in valigia ci metto anche il libro, eh?
0: Giusto.
1: Beh,
0: giusto.
1: Deve essere una storia avvincente.
0: Lo è, Lella, infatti parte tutto da una scommessa.
2: Una scommessa? Ah, ho capito, una tegola del tetto era fuori posto.
1: No. Ma no, Lallo, una scommessa.
0: Esatto, dovete sapere che il protagonista di questo romanzo si chiama Phileas Fogg e questo signore inglese un giorno fa una scommessa con i soci del suo club, l'associazione di cui fa parte.
2: Phil o Frog? Sì, deve essere una rana perché frog in inglese vuol dire rana.
1: Ma no, Lallo, non è una rana.
2: E cosa scommette al club?
0: Al club?
2: Club.
0: Phileas Fogg scommette che riuscirà a fare il giro del mondo partendo da Londra in 80 giorni, che era davvero per quell'epoca pochissimo tempo.
1: Wow, che bello!
0: E sì, perché dovete considerare che quando questo romanzo è stato scritto non esistevano ancora gli aeroplani. E sai, oggi prendendo un aereo si può fare il giro della Terra in pochissimi giorni. Ma allora, quella era davvero un'incredibile scommessa e un'avventura straordinaria.
1: Ma parte tutto da solo?
0: No, lo accompagna un aiutante francese, Monsieur Passepartout. E così Phileas Fogg e Passepartout partono da Londra per la loro epica impresa.
2: Bella, voglio viaggiare anch'io col signor Frog e con Passepartout.
0: Ma certo, tra pochissimo partiremo, Lallo. Però prima ascoltiamo uno dei messaggini che continuano ad arrivare numerosissimi al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347-411-2726.
0: Ascoltiamolo insieme.
4: Ciao, mi chiamo Arianna, sono della Colombia. Io vi ascolto tutti i giorni.
0: Ma che bello! Grazie, ma grazie, Arianna! Che bello che ci chiami dalla Colombia, un paese davvero lontano che si trova in America Latina. Ma grazie. Avete sentito? Ci ascoltano da tutto il mondo.
1: Che emozione!
0: E allora mi raccomando, se volete che la vostra voce venga ascoltata in tutto il globo terracqueo, e allora mandateci i vostri messaggini al nostro numero, ve lo ripetiamo ancora una volta.
3: Sì,
1: 347-411-2726.
0: Bene.
1: Armando,
0: sì.
1: Senti, ma scommetto che il protagonista del giro del mondo in 80 giorni arriva anche in America.
2: Bello, nel Far West.
0: Certo, passa in America, ma prima, andiamo per ordine.
1: Va bene.
0: Allora, dovete sapere che Phileas Fogg e Passepartout, per compiere la loro impresa, usano tanti mezzi di trasporto, molti molto diversi.
2: Ah, ho capito, prendono la diligenza del Far West.
0: Allora, guarda, Lallo, prima di tutto si spostano in treno e arrivano in Italia, dove si imbarcano a bordo di un piroscafo, che è una nave a vapore.
2: Ma non era meglio la diligenza?
1: E poi dopo cosa succede?
0: Poi, con la nave, attraversano l'oceano e sbarcano in India, dove prendono di nuovo il treno, ma viaggiano anche a dorso di un elefante.
1: Povero elefante, però, chissà che fatica doveva portare anche tutti i bagagli.
0: Ma no, non ti preoccupare, Lellina, l'elefante è un animale molto forte, non li sente nemmeno. Però il nostro protagonista, Phileas Fogg, e il suo aiutante, Passepartout, devono sbrigarsi perché devono compiere la loro impresa, cioè il giro del mondo in 80 giorni.
2: È giusto. Allora, meno 2 giorni, 3, 4, 5, 6. No, secondo me non ce la fanno. L'elefante è troppo lento.
0: Infatti si imbarcano di nuovo prima su un veliero e poi su un altro piroscafo e così attraversano l'Oceano Pacifico.
2: E stavolta arrivano nel Far West.
0: In effetti, Lallo, sbarcano a San Francisco, nell'ovest degli Stati Uniti, e da lì viaggiano di nuovo in treno, ma prendono anche un altro mezzo di trasporto, anche questo molto curioso, una slitta a vela, cioè una slitta che può scivolare sulla neve, spinta dal vento.
1: Wow, e con quella vanno velocissimi.
0: Altro che, riescono a schizzare via in mezzo al paesaggio americano coperto di neve. Ma adesso manca davvero poco all'arrivo. E noi
1: E noi?
0: Ascoltiamo una canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
1: E Armandissimo.
0: E oggi vi stiamo raccontando l'incredibile viaggio di Phileas Fogg e del suo aiutante Passepartout, protagonisti del libro Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne.
2: Eh sì, mancano 10, 9, 8, 7, oh no, aiuto, sono quasi finiti.
0: Hai ragione, Lallo. I nostri eroi si imbarcano di gran corsa su un piroscafo e quando arrivano in Inghilterra sono convinti ormai di aver perso la scommessa perché sono in ritardo di pochi minuti, ma in realtà scoprono di essere arrivati un giorno prima.
1: Oh, ma com'è possibile?
0: Perché Lellina, viaggiando verso Oriente, avevano continuato a spostare le lancette dell'orologio in avanti, secondo il fuso orario dei vari paesi. In pratica, avevano guadagnato un giorno intero.
1: Evviva!
3: Che bello!
2: Voglio partire anch'io subitissimissimo.
0: Beh, sarebbe bellissimo, fare un bel viaggio in giro per il mondo con Lallo, Lella e Armando. E con tutti voi che siete all'ascolto.
1: Bella.
3: Sì, non vedo l'ora di partire.
0: La nostra puntata finisce qui, ma presto partiremo insieme per un altro viaggio straordinario, in compagnia di un altro libro e dei nostri amici di...
1: Big Bang!
0: Ciao. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

Hansel, dammi il tuo ditino. Oh, ma sei ancora magro come un ossicino? Gretel, cucina per tuo fratello. Lo voglio grasso come un vitello. Ah, già che ci sei, accendi il forno. Mi mangerò tuo fratello col contorno. Ci serve un piano, Hansel, fratellino mio. Mia cara Gretel, cosa posso fare io? Forse il forno può servire per poterla far sparire. La stregaccia non la rivedremo più. Forse il forno può servire per poterla far sparire. E la stregaccia non la rivedremo più.

0: Sai, si può dire anche all'inverso. Dos orali e spilisti fragicali rebus. Ma sarebbe un po' esagerato, non credi? Se tu non sai che dire, non ti devi scoraggiar. Ti basta una parola e per un'ora puoi parlare. Ma attenta a usarla bene o la tua vita può cambiare.
1: Per esempio, l'ho detto un giorno a una ragazza e quella mi ha sposato. Ed è veramente deliziosa.

sto silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

0: quanti voglio fare jazz, perché resister non si può al ritmo del jazz.
1: Giusto, samba, rumba, rockero, twisto, cha, cha, cha. Lo stesso prurito non te dà
0: roba che non va.
1: La porca e rondò come il tango e il fostrò
0: roba rococò.
1: Se tu li senti suonar ti farà ricordare
0: l'arca di Noè. Sa, sa, sa, sa, olè.
1: Cor geste senti giovane perché
0: hai voglia di ballare te più forte di te.
2: E che non puoi ed anche tu saprai com'è.
0: Che tutti quanti vogliono fare il jazz, la polca e il rondò come il tango e il foxtrot, roba rococò.
3: Roba che non s'usa.
0: Se tu li senti suonare ti farà ricordare l'arca di Noè.

0: quanti, tutti quanti voglio fare jazz,
1: alleluia.
0: Tutti quanti, tutti quanti voglio fare jazz,
1: alleluia.
0: Tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti voglio fare jazz.

Oggi si giocherà pesante con tutte le 6, 7, 10 corde dei vostri strumenti pronti. Pigiama Party si parte! E non dimenticate anche di accordare i vostri tamburi preferiti. Questi sono i Green Day e questa è la loro Holiday.

Chissà se conoscete il gioco della sedia? Ve lo insegno. Dunque, se siete 8 partecipanti dovete mettere una sedia in meno, quindi 7. Attaccate un brano musicale tipo questo e poi a rotazione lo si spegne. Così quello che arriva prima sulla sedia si mette seduto e prende il posto e quello che invece non ce l'ha fatta

Ed ecco poi rock and roll, altri geni, altre chitarre, ma quello è lo spirito che una volta avevano e oggi ci rimane. Divertitevi ragazzi.

Per noi che stiamo facendo la radio, forse questo brano non è niente male, perché parlava di quando un giorno il video avrebbe ucciso le star della radio. Beh, miei cari amici, speriamo che non sia così per tutti e due. Ah? Eh?

E allora, sperando che le star né del video né della radio si siano fatti male, beh, io vi mando un bacio grandissimo e al 347-411-2726 sono sempre ben accetti suggerimenti, saluti e commenti. Ciao da DJ, questa è Radio Kids, Giuliano Batti.

0: Bambine, bambini, nonni, genitori, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso. E benvenuti per questa nuova puntata del nostro Big
1: Baggete!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo!
0: Allora, oggi cominciamo subito questa puntata con...
1: con un vero disastro! Dovete aiutarmi!
0: Ma che succede, Lellina? Ma certo che ti aiutiamo, siamo qui per questo! Allora, perché sei così affranta e preoccupata?
1: Beh, ecco, io e le mie amiche pecorelle abbiamo piantato tante verdurine nell'orto.
2: Buono, così fate il minestrone e mi invitate a pranzo.
0: Giusto, verrei anch'io, ma qualcosa mi dice che non sarà facile preparare il minestrone.
1: Infatti, qualcuno ha fatto un disastro. Abbiamo trovato la terra tutta rivoltata.
2: Povera tapina.
0: Lellina, ti capisco, perché coltivare l'orto è una gran fatica. Chissà come ci siete rimaste male.
1: Voglio scoprire chi è stato, ecco.
0: Hai ragione, Lella. Dobbiamo esaminare bene la situazione. Probabilmente nel tuo orto si è introdotto qualche intruso.
1: Già.
0: A questo proposito, ascoltiamo questo messaggino.
3: Ciao Radio Kids, sono Michelangelo.
0: Ciao.
3: Da Firenze, ho 4 anni.
0: Ah.
3: Nel mio giardino sotto casa le tartarughe, ciao.
0: Che bello, che bello Michelangelo. Vedi Lellina, anche lui ha qualche intruso nel suo giardino. Solo che nel suo caso sono delle tartarughine, che sono poi degli animali straordinari e un po' misteriosi, sai?
1: Sì.
0: E io intanto colgo l'occasione per ricordare a tutti i nostri amici di continuare a mandarci messaggini. Raccontateci un colmo, una barzelletta, ma anche una storia buffa. Oppure... diteci, per esempio, qual è il vostro animale preferito. Il gatto, per esempio, perché dorme sempre sul mio letto. Il falco, perché guarda tutto il mondo dall'alto con la sua supervista. E allora, noi ve lo ricordiamo, il nostro numero WhatsApp è...
4: 347-411-2726.
0: Ma adesso torniamo al mistero di oggi. Chi avrà rovinato l'orto della nostra Lellina?
2: Ma Armandissimo, l'ho capito.
0: Ah.
2: È stata una tortuga come quelle di Michelangelo.
1: Una tartaruga.
0: Beh, in effetti le tartarughe mangiano le verdure, soprattutto l'insalata.
2: O forse una capretta.
1: Ma no, le caprette sono mie amiche, non rovinerebbero mai il mio orto.
0: Facciamo così, continuiamo a pensarci, continuiamo a investigare il mistero di oggi. Chi avrà rovinato l'orto della nostra Lellina? Facciamolo mentre ascoltiamo una bella canzone.

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. E qui con me ci sono Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E oggi dobbiamo aiutare la nostra Lellina. Eh sì, perché la cara nostra amica dolcissima pecorella ha piantato delle verdure nel suo orto.
1: Ma qualcuno si è divertito a rovinare tutto.
0: Ecco, ecco, allora prova a raccontarci di più, Lellina. Che cosa è successo esattamente?
1: Beh, ecco, ho trovato tanti mucchietti di terra un po' dappertutto.
3: Ma secondo me è colpa di un gattaccio. Sì, perché ha fatto la cacchina, l'ha coperta con la terra. Perché i gattini fanno così con la ciampetta. Comprono tutto.
0: Beh, non lo so. Tu che dici, Lella? Potrebbe trattarsi di un gatto?
1: Beh, non credo. Il gatto del vicino va sempre nella sua lettiera, in casa.
0: Giusto,
3: no.
0: Giusto.
3: Ma allora chi è? Mistero misteriosissimo.
0: Senti un po', Lellina, ma le verdure le ha mangiucchiate o le ha lasciate lì?
1: No, neanche una, però le carote sono tutte sotto sopra e anche le patate e le cipolle.
0: E allora esaminiamo gli indizi. Il responsabile del danno che ha perpetrato al tuo orto non mangia la verdura. In compenso smuove la terra e fa tanti mucchietti. Lallo? Lella?
3: Sì?
0: Forse ho capito.
3: Chi è?
0: Ve lo dico subito dopo questa canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang, sintonizzati su Radio Kids, in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: E Armandissimo.
0: E oggi stiamo indagando il mistero dell'orto. Qualcuno, infatti, si è divertito a sollevare la terra dove la nostra Lellina ha piantato cipolline e carotine.
2: Però non le ha mangiate.
0: Infatti. E allora io credo che il misterioso distruttore di orti sia un animaletto che non si nutre di verdure.
1: Ho capito, mangia le torte, però anche biscotti, ciambelline, bignè.
0: Non credo, Lallo. Probabilmente, invece, si nutre di qualcosa che trova sottoterra.
2: Radici, sassi?
1: I tesori dei pirati?
0: Voglio darvi un piccolo aiuto. Sì. Questo animaletto è di colore nero oppure marrone scuro.
2: È un topo?
0: Non proprio, Lellina, anche se forse un pochino assomiglia ad un topo. Altro indizio, vive praticamente sempre sottoterra. Non viene quasi mai in superficie e scava lunghe gallerie.
1: Ma allora è uno scavatuto!
0: Ultimo indizio, ha degli occhietti piccoli, piccoli, piccoli, che spesso sono ricoperti di pelo. In pratica ci vede pochissimo, ma la vista non gli serve, perché appunto lui vive sempre sottoterra e al buio.
2: Ci sono, ho capito.
0: Sì?
2: È una talpa.
0: Sì.
1: Vabbè, io ho detto scava tutto, la stessa cosa.
0: Giusto, Lellina. Le talpe si nutrono di piccoli insetti e vermetti che si trovano nel terreno e per questo smuovono tutta la terra, così trovano il loro cibo.
2: Ho capito, ho un'idea.
0: Sì.
2: Porterò alla talpa un bel po' di vermetti, così non avrà più fame e lascerà stare il mio orto. Lallo, mi aiuti?
1: No, io non voglio fare il cercavermi, i lombricoli mi fanno impressione.
2: Dai, dopo ti prometto che faremo merenda insieme.
0: Magari con un bel gelato.
1: Allora ci sto.
2: Andiamo, ciao ciao ciao.
0: E così abbiamo risolto il mistero misterioso del distruttore dell'orto. Una talpa che si aggirava golosa di vermetti e lombetti. E noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Big Bang. Ciao ciao ciao ciao! Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più sbaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

Ma che dolce poesia!

0: secondi, 60 non di più. Può essere una cosa da niente o importante. La differenza la farai.
1: Sì, la farai soltanto.

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Dal 22 giugno al 5 luglio, Cactus International Children's and Youth Film Festival ad Aosta, il festival di proiezioni ed eventi collaterali legati al mondo del cinema. In programma incontri con autori e professionisti dell'intrattenimento, presentazioni di libri per l'infanzia e l'adolescenza, concerti, momenti dedicati alla creatività, con laboratori alla scoperta dei segreti del cinema e dell'arte del raccontare. Dal 15 giugno al 31 luglio e dal 31 agosto all'11 settembre i campi estivi di Città della Scienza a Napoli per bambini dai 5 agli 11 anni. 9 settimane all'insegna del divertimento, dell'apprendimento e della scoperta con laboratori interattivi, visite guidate, giochi di movimento, giochi d'acqua, attività didattiche esperienziali e spettacoli del planetario. Afel, il robot umanoide del museo, accoglierà i bambini, interagirà con loro durante alcuni momenti di animazione e li accompagnerà come guida al museo interattivo del corpo umano. Nell'ambito dei campi estivi, il 26 giugno e il 24 luglio saranno dedicate alla notte al museo con esplorazioni notturne e notte in sacco a pelo sotto le stelle del planetario. Kids Family Festival a Reccione dal 18 al 20 giugno, dedicato a tutta la famiglia con intrattenimento e formazione. In programma tanti spettacoli e attività ludiche, spazi di approfondimento con la partecipazione di scrittori e il progetto di esperienza urbana che valorizza Piazzale Ceccarini come luogo di incontro privilegiato per residenti e visitatori. La Biennale Arte di Venezia 2026 con i bambini invita all'ascolto sulle note minori attraverso installazioni che evolvono nel tempo, un'intera stanza rivestita di cartoline, curiose teste vermiglie che emergono dalle acque dell'arsenale e foreste popolate da creature misteriose. La Biennale invita bambini e ragazzi a esplorare un mondo sospeso tra natura, immaginazione e memoria. Un'edizione immersiva che attraverso le sue note minori prova a contrastare il rumore e a riportare al centro l'ascolto. Alcuni padiglioni, più di altri, riescono a trasformare questo invito all'ascolto in un'esperienza capace di coinvolgere anche bambini e ragazzi. Per oggi è tutto. Se volete riascoltare le puntate, andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Buon ascolto con Radio Kids!

0: Fotini, Pupazzi e Peluche. Un super abbraccio radiofonico da Armando e bentornati a questa nuova puntata di Big Bang, dove insieme a me c'è Moccio.
1: Ciao a tutti.
0: Come stai, Moccio?
1: Ma insomma, potrebbe andare meglio.
0: Ah, e come mai? Che succede?
1: A scuola ho preso un brutto voto.
0: Ah, però, sì, potrebbe andare meglio. In effetti, insomma, prendere un brutto voto non piace a nessuno. Ma di che cosa si trattava? Era un'interrogazione? Cosa...
1: No, sgocciolando.
0: Ah,
1: dovevamo
0: Armando,
1: copiare una poesia alla lavagna. Sembrava facile.
0: Sì, infatti, non sembra una prova così complicata. Qual era la poesia? Te la ricordi?
1: L'ho scritta sul quaderno. Aspetta, la vado a prendere?
0: Va bene, vai a prendere il quaderno con la poesia e intanto noi ascoltiamo una canzone.
2: Occhiali.

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e Moccio, che dovrebbe essere andato a recuperare il quaderno dove aveva scritto una poesia.
1: Sì, eccomi, sono pronto, sgocciolando, ci sono.
0: Mi chiamo Armando. Vabbè, allora sentiamo questa poesia che dovevi copiare sulla lavagna.
1: Allora aspetta, sta a sentire, Ti leggo quello che ho scritto.
0: Dai, dai, che siamo tutti curiosi, anche i bambini a casa, forza.
1: La cara Barisa, un po' sola soletta, faceva un panino con la sottiletta.
0: No, no, aspetta, Moccio, aspetta, c'è qualcosa che non funziona.
1: Ma infatti lo ha detto anche la maestra.
0: E lo credo, perché la versione originale è: la vispa Teresa avea tra l'erbetta al volo sorpresa gentile farfalletta.
1: Ah, ma io lo so, eh.
0: Ah, ecco, e allora perché non... Insomma, se lo sai, non era un compito difficile.
1: Ma io non ci vedo fin laggiù.
0: Come non ci vedi? Vuoi dire che sei miope? Ma scusa, Moccio, ma allora dovresti mettere gli occhiali.
1: Ma io ce li ho, ma li tengo nello zaino. E per questo la maestra si è arrabbiata, perché io non li metto mai.
0: Ma scusa, ma la maestra ha ragione, ma non credi, Moccio? Ma insomma, quando si ha un piccolo difetto della vista, come la miopia, bisogna correggerlo. E insomma, a proposito di piccoli difetti che si possono correggere con facilità, senti questo messaggio insieme a me.
2: Ciao Rai Radio Kids, io sono Penelope, ho 7 anni, vi ho già mandato un messaggino se non ve lo ricordate. Vengo da Roma e oggi ho preso l'apparecchio e sono felicissima. Ciao, potete mettere tutti all'arrembaggio.
0: Ma ciao Penelope, ma che bella questa cosa, ha messo l'apparecchio ed è felicissima, hai sentito Moccio? E allora io intanto ne approfitto per ricordare a tutti voi di continuare a mandarci i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp 347-411-2726. E ora Moccio, torniamo al tuo problemino.
1: Tanto io gli occhiali non li metto.
0: Ma scusami, ma ce li hai già, devi solo indossarli.
1: Con gli occhiali sono brutto.
0: Ma no, dai, ma non è vero, pensaci bene. Tante persone portano gli occhiali e non si sentono affatto brutte. Anzi, per esempio ne hai qui uno davanti a te. Guarda come sono bello.
1: Sì, è vero, sì. Tu hai gli occhiali, pensa che non me ne ero mai accorto.
0: Ecco, vedi. Allora, intanto, per chiarire le cose, io non mi chiamo Sgocciolando, ma Armando. Ma comunque non ha importanza. E poi, vedi, bello o brutto che sia, perché insomma, gli occhiali fanno parte del mio viso, al punto che nemmeno li avevi notati. E poi io mi sento bellissimo.
1: Sì, ma tu sei grande. I miei amici invece mi prenderebbero in giro, ecco.
0: Allora, se lo facessero sarebbero veramente degli stupidini. E poi io credo, Moccio, che tu debba provare a metterli e vedrai che dopo i primi giorni non ti accorgerai nemmeno di averli.
1: Tu dici?
0: Ma certo, gli occhiali diventeranno una parte della tua persona, un segno del

0: tuo carattere. È come Harry Potter.
1: Oh, wow! Mi piace un sacco Harry Potter.
0: Vedi? E allora adesso ascoltiamo la canzone che ci ha chiesto Penelope. Tutti all'arembaggio!

0: E siete sempre qui all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e del nostro simpaticissimo amico Moccio. Allora Moccio, cosa hai deciso di fare? Ti deciderai a indossare gli occhiali? Vedrai, sono sicuro che dopo ti sentirai molto meglio, non vedrai più tutto sfocato e comincerai a copiare bene quello che la maestra scrive alla lavagna.
1: Ok, stai sgocciolando? Io ho pensato che potrei fare delle prove davanti allo specchio.
0: Bravo Moccio, con gli occhiali?
1: Per vedere come sto.
0: Vedrai che sarà un bell'effetto, ne sono sicuro, perché gli occhiali danno carattere al viso, vedrai.
1: Ok, va bene, sgocciolando. Allora mi hai convinto, vado a fare delle prove, diventerò un Moccio Potter!
0: Bravo Moccio, anzi bravo Moccio Potter, e ricorda, io e tutte le bambine e i bambini a casa ti aspettiamo qui perché siamo molto felici di stare con te e darti dei consigli.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao ciao!
0: Ciao Moccio! Insomma, dai, Moccio è davvero simpatico, eh? E speriamo che si decida a indossare gli occhiali. La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Emanuela Grippi, che scherza e si diverte insieme al suo amico Moccio. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che taglia, cuce e confeziona con grande professionalità tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e a risentirci alla prossima puntata. Ciao ciao ciao!

But who'd ever think to look for me here?

lo sguardo suo su me posò, sfiorò la zampa ma paura non provò. Son certo che mi sono illuso, lei non mi aveva mai guardato con quel viso.

0: non aver paura. O sei incosciente, oppure sai che è un sogno che non dura.
1: Scusate, io non volevo.
2: Io non volevo.
3: Speri ancora in Peter Pan, ma questa volta non verrà. E sai perché? Perché Peter Pan

0: tu hai combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata sempre mai.
2: Sei sempre così allegra.
3: Troppo spingerà.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti! Siete pronti a fare un salto dentro la storia dell'arte? Sono Aider Bucar, autrice e illustratrice di libri per bambini e ragazzi, e oggi vi porto con me in un viaggio davvero speciale. Immaginate la scena, siamo ai Musei Vaticani, c'è la solita folla, il brusio dei turisti, e poi ci sono loro, Pietro e Giulio, due ragazzi in gita con la scuola che si annoiano parecchio. Insieme all'insegnante si fermano davanti a un'enorme parete affrescata nella stanza della segnatura. Poi un incontro bizzarro con un guardiano fuori dal comune trasforma una semplice sossa davanti al capolavoro di Raffaello in un tuffo mozzafiato. Pietro e Giulio varcano la soglia del muro e si ritrovano tra i filosofi dipinti dall'artista rinascimentale. È così che inizia Quadri e Misteri, la scuola di Atene di Raffaello, il secondo volume della collana di libri per ragazzi dedicata all'arte vista dall'interno, illustrato da Federica Talanca, edito dalla casa editrice Chiara Edizioni. Nel primo libro ho esplorato i segreti della primavera di Botticelli. Questa volta invece la sfida si fa ancora più grande e filosofica. Pietro e Giulio così si ritrovano catapultati nel bel mezzo di una vera e propria caccia al tesoro nella Grecia antica e devono trovare qualcosa, anzi qualcuno, per poter uscire dall'affresco. E sapete a chi possono chiedere aiuto? Ai più grandi geni della storia antica che Raffaello ha dipinto nella sua opera. Ma per Pietro e Giulio non è solo una passeggiata tra i VIP del passato, devono osservare i dettagli, decifrare sguardi e scovare indizi fra le parole dei grandi filosofi per trovare l'uscita nascosta dal pittore. Si confrontano con i numeri di Pitagora, con i pensieri di Piazza e di Eraclito, vengono interrogati da Socrate, scoprono il cielo e la terra visti da Zoroastro e Tolomeo. Ma solo Platone e Aristotele gli mostrano ciò che sta in alto e ciò che sta in basso. Ho scritto questo libro, pensato per ragazzi a partire dai 9 anni, perché volevo lanciare una sfida ai lettori più giovani e portarli a guardare le opere d'arte con occhi nuovi. Raccontare che i quadri non sono soltanto immagini statiche o noiose lezioni scolastiche, sono porte spalancate verso mondi incredibili, storie d'avventura fatte di indizi che aspettano solo di essere decifrati. Nel libro troverete anche alcune pagine realizzate a fumetto e un glossario finale con tutti i protagonisti della storia. Ciao e buona caccia al tesoro a tutti!
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Ciao ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di
1: Big Bang,
0: sempre in onda su
1: Radio Kids.
0: Che bravi, eh? Ma che bei coretti, davvero.
1: Sì, a furia di sentire belle canzoni stiamo diventando bravi anche noi.
0: È vero sì, Lella, sì, sì, eh? Mi sembra però che qualcuno qui abbia ancora qualche piccolo problema di intonazione.
2: Ma questo qualcuno sarei io?
0: Insomma...
2: Perché c'ho dei problemi dell'intonazione?
0: Perché forse quando canti non riesci a prendere subito bene la nota.
2: Per forza, le prende prima sempre Lella.
1: Non è vero!
2: Sì, prendi sempre subito tutte le note.
1: Non è vero, Lella. Non è vero, Lella.
0: No, no, no, no, bravi, bravi, bravi. Fate i bravi, fate i bravi. Forse abbiamo bisogno di sentire ancora qualche altra canzone. Sentite come sono bravi a prendere le note i nostri amici dello Zecchino d'Oro.

0: blu, nel blu, dipinto di blu.
1: Sì, anche a me piacerebbe volare.
2: È vero, liberarsi leggeri in cielo come meravigliosi uccelli dalle grandi ali.
1: Liberi come il vento.
2: Leggeri come una piuma e poi...
3: cadere a terra come una pera cotta.
2: Lallo.
3: Lo sapete anche voi, no? Gira, gira tondo.
0: Casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra.
1: È vero, purtroppo noi... non possiamo volare, però possiamo farlo con gli aerei, anche se sarebbe bello avere le ali come gli uccelli.
2: Eh sì, hai ragione, Lella. E proprio Leonardo da Vinci fu uno dei primi scienziati che cercò di costruire delle ali meccaniche per far volare gli uomini. Tra l'altro, le macchine del volo inventate da Leonardo erano davvero innovative, rivoluzionarie, dovreste vederle.
3: Bello, dove le vediamo? Dove le vediamo?
2: Beh, per esempio a Roma c'è un museo dove ci sono tutti i suoi disegni dedicati al volo e puoi anche provare a capire, tu e tutti i bambini all'ascolto, come avrebbero dovuto funzionare, perché ci sono delle immagini 3D.
3: Wow! 3D? Cosa sono le 3D?
2: Allora, 3D vuol dire tre dimensioni, ok? Che è un modo, cioè, anzi è il modo in cui noi guardiamo le cose, va bene? Se invece tu guardi un disegno, ecco, in quel caso si dice che ha solo due dimensioni, che 3D. Sono, sì, l'altezza e la lunghezza, hai capito?
3: No, non ho capito proprio niente.
1: Non ti preoccupare, è un po' difficile.
2: È vero.
1: Non l'ho capito tanto bene nemmeno io.
2: Va bene,
3: non l'ha capito neanche Lella, Armando. Però comunque mi piace tutto quello che riguarda il volo, gli aerei, gli elicotteri bellissimi, le astronavi, bella.
2: Ma allora Lallo, tu devi andare a Volandia, che è il parco e museo del volo. Si trova a Somma Lombardo, vicino a Varese.
3: Sì.
2: È un posto molto grande, con tante sale, ti spiegano la storia del volo, i primi aeroplani, gli elicotteri e poi gli aerei moderni, quelli che volano senza che nessuno li piloti, pensa.
3: Bello, dai, voglio andarci anch'io su uno di quegli aerei, bello. Voglio imparare a guidare l'aereo. Ma
1: seguiti
3: veri,
1: tu, io non vengo.
3: Perché? Dai, guarda che sarò un grandissimo pilota.
1: No, non vengo.
3: Sentite, a proposito, lo sapete qual è il colpo per un pilota d'aereo?
2: No, qual è?
3: Qual è? Tu pensi avere la testa tra le nuvole?
2: Io penso avere la testa tra le nuvole.
3: Invece no, avere i piedi per terra.
1: Lallo.

0: non possiamo volare, ma le fate sì.
1: Hai ragione, Lella, le fate sanno volare.
2: Ma voi non l'avete mai vista la fata che vola?
0: No,
1: no.
0: Però
1: no.
0: Io una volta ho visto una lucciola, anzi, tante lucciole.
2: Cosa c'entrano le lucciole con le fate?
0: Secondo me le lucciole sono piccole fatine volanti.
1: In un certo senso, fantasticando, si può immaginare che le lucciole, che sono delle bellissime creature, siano delle piccole fatine luminose.
2: Già.
1: Però a proposito di volo e di cielo, sentiamo che cosa ci dice un nostro amico all'ascolto.
3: Ciao Armando, sono Anna. Mi piacerebbe avere le ali per volare, per guardare il mondo dall'alto e se c'è bisogno per salvare gli uccellini.
1: A proposito di persone e personaggi che volano e di fatine, voglio farvi una domanda. Chi era che se ne svolazzava in giro felice, sempre accompagnato da una fatina?
0: Peter Pan!
2: Yuhu, è vero! È la fatina da Trilli?
0: Sì!
1: Bravo! Bravi, bravi, bravi. E una delle canzoni più belle del film è proprio quella che cantano quando lui sparge di polvere magica Wendy e i suoi fratellini per volare insieme a loro verso l'isola che non c'è. Volete sentirla?
0: Sì!

0: che bella questa canzone, non l'avevo mai sentita.
1: Bene. Bella, bella, proprio bella, però io non capisco che senso ha volare verso l'isola che non c'è.
2: Ma no, ma l'isola c'è, Lallo.
1: No, si è sentito proprio, ha detto non c'è, non
0: è
1: c'è,
0: vero,
1: l'hai detto
0: Armando,
1: anche tu, non
0: ti ho sentito anch'io, hai detto che l'isola non c'è. Non c'è.
2: Sì, sì, perché si chiama così, l'isola che non c'è, però l'isola c'è.
1: C'è o non c'è quest'isola? C'è, io non capisco più
2: c'è,
1: niente.
2: C'è.
0: Ma hai detto che non c'è.
2: Lo so che ho detto che non c'è, ma c'è, è un'isola. Insomma, perché si chiama l'isola che non c'è? Perché bisogna crederci perché esista. Avete capito? È un po' come i desideri. Se ci credi, a volte si realizzano. Va bene. E a proposito di desideri che si realizzano, il mio desiderio è che alla prossima puntata di Big Ben i nostri amici a casa siano tutti qui. Va bene?

oggi per i miei sogni. Al tetto. Vedete, in realtà non dovrei parlare agli estranei, ma noi già ci conosciamo.

0: Mi dispiace tanto. Non volevo spaventarti.
1: Non è questo. È solo che voi siete
0: un estraneo? Ma non ti ricordi? Ci siamo già conosciuti.
1: Davvero?
0: Ma sicuro. Lo hai detto tu stessa. Nei tuoi sogni.

0: appartiene a me.
1: Metti da parte ogni rancore. Lo sai, l'amicizia è più importante di aver ragione. Bisognerebbe imparare a perdonare, perché a tutti capita di sbagliare. Solo così sarai davvero felice e potrai far sparire ogni città.

0: cui chiedere aiuto.
1: Brutto, gli ripetevano, quanto sei brutto, sembri bagnato anche quando sei asciutto, uno stricciato, l'olante negletto.

0: L'isola che c'è. Anche oggi Lampadino e Caramella arrivano al parco dell'elefante, dove sentono qualcuno chiedere aiuto.
1: Aiuto!
2: Senti anche tu questa voce, Lampadino?
1: Sì, Caramella, viene da quell'albero.
0: I due si avvicinano e scoprono il piccolo Aldo arrampicato sopra un ramo.
1: Aldo, cosa ci fai lassù?
3: Volevo fare uno scherzo a mia sorella Luisa, ma non so più come scendere.
2: Dobbiamo chiamarla.
3: No, scoprirà il mio nascondiglio.
2: È troppo pericoloso stare sul ramo.
0: I fratellini corrono a chiamare Luisa e subito tornano da Aldo che, aiutato da un bimbo più grande, può scendere e abbracciare la sorella. Intanto l'uccellina Zilia è giunta dal magiregno per chiamare i bambini.
1: Guarda, Caramella, c'è Zilia.
2: È il segnale per andare nel magiregno.
0: I due bambini raggiungono la grande quercia, si prendono per mano e recitano la formula magica.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
0: Lampadino e Caramella vengono trasportati da un vortice magico nel magiregno. Lì c'è il cagnolino a zampa corta, in compagnia di alcuni cuccioli e di uno scoiattolo volante dal grande ciuffo.
2: Ciao Lampadino, ciao Caramella, lui è Billy.
4: Ciao zampa corta, ciao Billy.
5: Ciao amici, vi porto a giocare in un posto segreto. Andiamo!
0: Lungo il cammino, lo scoiattolo salta e vola di ramo in ramo.
2: Seguiamo Billy, solo lui conosce la strada.
0: Tordo e Tondo, le due faine, sbucano da un cespuglio e notano il gruppo in marcia.
6: Chissà dove vanno quei cuccioli.
5: Seguiamoli.
0: Il gruppo entra nel magibosco stellato, un bosco di alberi blu con foglie luminose a forma di stella.
2: Questo è il magibosco stellato.
5: Al secondo albero stella dobbiamo girare a destra.
0: Nel magibosco è tutto blu come la notte.
2: Che bello! Sembra di volare tra le stelle!
0: Usciti dal bosco, compare un panorama incantato.
5: Questa è l'isola che c'è!
2: Oh!
0: Un ruscello circonda l'isola fatta di alberi scivolo, fiori gommosi giganti e al centro una piccola collina con in cima un bellissimo fiore colorato.
2: Io voglio scivolare sugli alberi!
1: E io rimbalzare sui fiori gommosi!
2: Forza amici, andiamo a giocare!
0: Le faine, da dietro ad un albero, notano il fiore. Tordo srotola una pergamena.
6: Guarda Tondo, quello è il fiore magico che Duca Puzzoloso ci ha detto di cercare.
5: Sì Tordo, andiamo a dirglielo.
0: Nella sua tana, il Duca è felice per la notizia.
7: Avete trovato la magirosa senza età! Il suo profumo rende giovani per sempre!
8: Devo averla!
5: Ma sull'isola ci sono i cuccioli!
7: Li spaventeremo e scapperanno via!
0: Duca Puzzoloso infila un cappello da pirata e impugna una spada di legno.
7: Ora sono Capitan Puzzoloso! Indossate queste bandane, ciurma, si va all'arrembaggio!
0: Mentre i cuccioli si divertono, una bagnarola a vela con bandiera nera e teschio arriva all'isola che c'è.
7: Sono Capitan Puzzoloso e vi ordino di consegnarmi l'isola.
0: Tutti si bloccano spaventati, tutti tranne Billy.
5: I pirati, difendiamoci!
0: Capitan Puzzoloso, spada in pugno, salta sul ramo di Billy che per difendersi stacca un ramoscello gommoso che usa come arma.
5: Quest'isola appartiene ai cuccioli.
7: Lo vedremo, in guardia!
0: Da sotto l'albero tutti assistono allarmati al duello.
1: La situazione diventa pericolosa.
2: Corro al castello a chiamare rinforzi.
0: Dopo uno scambio di colpi, Capitan Puzzoloso disarma Billy mettendolo con le spalle al tronco.
7: Hai perso!
5: Ne sei proprio sicuro?
0: Con un salto, Billy fa vibrare il ramo. Puzzoloso perde l'equilibrio e la spada.
7: Aiuto!
0: Il duca cade e resta aggrappato al ramo, in bilico sulle rocce sottostanti.
1: Billy, tiralo su, non farlo cadere!
5: Ma vuole la nostra isola!
2: Anche se è un cattivone, ora è in difficoltà!
1: Aiutalo, Billy!
5: Ok, ok, mi avete convinto!
0: Billy salta sulla punta del ramo che si abbassa e, tornando in alto, catapulta entrambi in aria.
5: Non avrai mai la nostra isola, Capitan Puzzoloso! Ciao, ciao!
0: Lo scoiattolo atterra con una capriola, mentre il duca centra in pieno le faine rimaste sul galeone che, per lo slancio, riparte verso la strada di casa. Ecco che arriva Zampacorta con i rinforzi.
1: Re Zampa Saggia, Pandaguro, siete arrivati tardi.
2: Billy ha sconfitto Puzzoloso da solo.
5: Sì, ma l'isola che c'è non sarà più un segreto.
9: In verità anche io giocavo qui da cucciolo.
0: Pandaguro indica la magirosa senza età.
8: Si narra che il suo profumo faccia rimanere giovani, ma in realtà è la fantasia di fanciullo che rimane per sempre.
9: Dote fondamentale per un buon re.
2: E per essere il miglior papà del mondo.
9: Nomino Billy guardiano dell'isola che c'è. Tutti i cuccioli del Magiregno potranno venire a giocare qui.
10: Sì! Evviva!
0: Dopo aver salutato i loro amici, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica per tornare a casa.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
2: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
10: Vi aspettiamo!
2: Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, siete pronti per la nanna? Avete sonno? Io questa sera non tanto, ma per fortuna c'è una ninna nanna magica che riesce a farmi addormentare anche quando non ho sonno. E una ninna nanna conta. Io inizio a contare e sono già nel mondo dei sogni. Proviamo insieme? Chiudiamo gli occhi. Un dolce respiro. 1

Noi siamo sorrisi e questo è un paese perfetto. Siamo sempre allegri e siamo felici qua giù.

0: pirupilulaleo, pirupilulaleo.
1: Sorrisaraki.
0: Se tu puoi sorridere con noi, canta se vuoi,
1: sorrisaraki.
2: Qui tutto puoi avere senza mai pagare niente.
3: Giocattoli, automobili, una casa più accogliente.
2: E come pagamento un per favore può bastare.
3: Se dici questo pipi.

0: qui tutti siamo buoni e i cattivi non ci sono.
1: Ti piace questa casa?
0: Te la offro come dono.
1: Posso avere un orsacchiotto?
2: Sì, ma certo puoi provare.
3: Se dici questo pipì,
4: se dici questo pipì, quanto sogno realizzare.
5: Allora, adesso prova tu.

Cara ciurma, buongiorno! Come state? Qui nel bastimento si viaggia ad una velocità di 20 nodi e fuori fa un freddo, freddo, freddo, caldo, freddo, caldo, cioè freddo, cioè, insomma, freddo. Sono un po' confuso questa mattina, perché sapete cosa mi è capitato? Dunque, mentre mangiavo tranquillo, sono caduto come un pesce lesso dalla sedia e sono diventato rosso come un peperone e ci siamo messi a ridere a crepapelle, perché qui su questo bastimento si ride e si ride tanto. Ma sentite un po', a voi è capitato qualche volta di fare una brutta figuraccia? A me sì, e non solo a me. Sentite qui.

Cara ciurma, sapete cosa vi dico? Che oggi qui sul bastimento si mangiano peperoni rossi, mi raccomando, non piccanti. Il bastimento prosegue il suo viaggio verso nuovi orizzonti. Un bacio e un abbraccio dal vostro capitano Lorenzo.

è arrivato un bastimento carico di canzoni, un programma di e con Lorenzo Tozzi. La regia è di Natalia San Giorgi.